0: emozioni.
1: 30 super hit.
2: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.

come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piazza.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Sandro Giacobbe e vi auguro buon ascolto con un grande abbraccio da parte mia. Ciao a tutti.

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: Sono le 5:01.
1: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
0: Fiorella Mannoia omaggia Lucio Battisti con E penso a te.

Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50

0: dormire fa dimagrire?
1: Dormire
0: fa
1: sì.
0: dimagrire?
1: Allora io ti do la mia versione da uomo. Secondo me sì, perché non mangi. Cioè mentre dormo non sono lì davanti al frigorifero che lo apro. E quindi sì, secondo me in quel senso sì.
0: Risposta. Probabilmente no, ma non dormire peggio.
1: Beh, vabbè. Ma dov'è che l'hai trovata sta roba?
0: Su giornali da maschi.
1: Ma cos'è mai fuffa? Ma dove, cos'è Topolino?
0: No, invece fredda? Questa è verità.
1: È verità? Siccome noi mangiamo e spilucchiamo sempre noi.
0: Ma sono tutti come te?
1: In che senso?
0: Non so, mangiamo e spilucchiamo sempre. Ma a parte che tu ti fai due spanghi a mezzanotte.
1: Anche sì, anche alle due di notte l'ho già fatto. Mi ricordo,
0: fatto il primo sonno, ti alzi e fai due spanghi.
1: Mi ricordo al termine dell'ultima serata del Festival dello Studente, sono tornato a casa alle due e mi sono fatto una gricia. Ma così, c'avevo quella voglia lì. E ho sparso il profumo della gricia in tutto il palazzo e naturalmente sono sempre molto contenti i miei vicini. Va bene.
0: Ti hanno mai mandato i vigili? No.
1: No, al massimo, allora i miei vicini lo sanno, se vogliono bussano, io ne butto un po' di più e facciamo una spaghettata insieme.
0: Ah, okay.
1: Però ti devi svegliare alle 2 di notte.
0: Sei contento? Cioè sei fortunato ad avere dei vicini?
1: Sì, assolutamente. No, noi siamo tutti contenti.
0: Bussano.
1: Una grande famiglia,
0: facciamoci due spagni.
1: Solito bussano. Panta, manca una lampadina da cambiare. Va bene, ok. Senti Panta, c'è la porta che non funziona. Va bene.
0: Sei
1: okay.
0: Il factotum del palazzo.
1: Sì, alla fine sì. Sono stato identificato così e quindi ammetto che tutte le lampadine che poi stanno
0: che
1: bruciate.
0: Uomo da mille sorprese.
1: Peccato che stanno le lampadine bruciate lì stanno per circa 3 mesi e quindi devono aspettare. Io prima o poi le
0: io
1: cambio.
0: Invece la lampadina la cambio poi subito sul pianerottolo.
1: Insomma, padine, la
0: grigia. I maschi del pianerottolo, caro mio.
1: Niente. Niente.
2: Ogni weekend il meglio delle badole online.
3: Badole online. Pillole di simpatia.
4: Se anche voi siete nella fase, la dieta all'inizio domani, ecco intanto qualche trucchetto per camuffare i chili presi durante le feste, cioè come pettinare i capelli al make-up, prova subito, leggi tutto.
0: Ah certo, con un taglio di capelli, con la pettinatura camuffi i chili.
4: Ma io oggi devo andare a fare pure il colore, guarda. Allora, spiega in scuola, cioè scommettiamo, andiamo giù.
0: E che pettinatura, scusa?
4: Ma cosa vuoi che ti dica?
0: La coda, fai la coda.
5: Coda altissima.
0: Fai la coda altissima e camuffi i chili.
4: Perché esatto. Il viso è più allungato.
0: Vabbè,
4: se tu c'hai il viso un po' più lungo,
0: certo, con un fondoschiena dove allora. Si sono accumulati i panettoni e cioccolato.
5: Poi ecco. Vabbè, c'è il trucco, il modo di truccarsi con le ombre.
0: Sì. No, ma a me interessa come nascondere dalla vita in giù.
4: Ecco. Altro che chiappette.
0: La coda non mi interessa molto.
4: Sì. Ci sono le mutande di Bridget Jones che
0: cioè quelle che stringono.
3: Badole online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00.

0: Rieccoci qui nell'angolo delle stelle anche in questa giornata 17 giugno. Ariete, fate molta attenzione a non precipitare le cose. Toro, buona giornata se saprete condurre in porto gli impegni. E poi veniamo al segno dei Gemelli. Giornata difficile, caratterizzata però da notevoli recuperi. Cancro, gli astri vi consigliano di agire con prudenza. Leone, giornata discreta con le stelle che vi aiuteranno senza riserve. Per la Vergine non pretendete troppo dagli altri, siate un pochino comprensivi almeno. Bilancia, tenete per voi eventuali risentimenti in famiglia. E Scorpione, in questa giornata muovetevi con diplomazia e accortezza. Per il Sagittario potreste affrontare con scioltezza vecchi e nuovi impegni. Capricorno, le stelle si mostrano intenzionate ad aiutarvi. E veniamo all'Acquario, certe impreviste difficoltà verranno superate meglio di quanto pensiate. Concludiamo con i Pesci, a cui diciamo oggi la vostra energia vitale sarà piuttosto scarsa, quindi magari è meglio se vi riposate un pochino. Concludiamo così allora l'oroscopo di questo 17 di giugno, torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.
1: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante, voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta. A voi.

Buongiorno e ben svegliati, siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Da questo momento in avanti vi terremo compagnia con l'informazione, il buon umore e le canzoni che conoscete a memoria, più quelle che canterete a partire da oggi.

0: Sono le 6:02.
1: Ci piace festeggiare insieme a voi i compleanni dei grandi nomi della musica, non solo cantanti, artisti e molto altro, con l'Almanacco.
2: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Francesco De Gregori questa volta la canta con Antonello Venditti, Generale.

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. We're asking
1: nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Io a volte vi parlo anche di vita vissuta, perché magari con le amiche, sai, ti parli e dici: ma il tuo partner com'è? Ma a volte scopri che
0: ne fanno
2: di tutti i colori, ne fanno più di Pluto, come mi verrebbe a dire in francese.
3: Non avete mai avuto un partner che a un certo punto della sua vita

0: tutto sommato
1: dopo 40
0: ti sei
1: anni
0: arreso.
1: Sai, c'hai la prostata, c'hai il coso, no, voglio dire l'intestino che va, che viene, che ne fa di zico. Allora sì, perché sai, stai invecchiando anche tu e quindi hai capito, ma all'inizio c'hai gli peti in testa,
2: ma lì capisci subito se ti ama, capisci?
1: No, ma non ti ama, cioè, ma...
0: beh, è una prova d'amore notevole.
1: Ascolta,
2: è un po' come il cane che ti viene lì davanti mentre sei seduto sul bar.
1: Ma il cane è il cane, poi dovremmo chiedere a tua moglie come te la cavi. Però
2: lancio subito un po' di
1: no, ma vorrei chiedere a tua moglie.
0: Solo dire che l'azienda ha comprato il deodorante, da quando ci sei tu in bagno c'è il deodorante,
1: certo, perché una volta mi ha usato il mio profumo e quindi ho detto no, porco Giuda.
2: E avessi sentito mescolato cosa veniva fuori?
1: No, ho sentito che comunque ne hai messo un chilo, perché tu sei esagerato su tutto e quindi siccome è un profumo o de parfum e non neanche o de toilette, quindi assolutamente persistente, quindi lì non si capiva più niente. Da una parte c'era un odore di M, dall'altra parte
0: c'era
1: l'eau de parfum che costa anche due soldi, e allora hai rischiato licenziamento già quel giorno lì.
2: Adesso faccio bene, scusa.
1: No, tu non le fai bene, le fai da agitato. Noi trattiamo tanti argomenti, dalla moda alla così vita quotidiana, e
0: certo,
1: anche questa vita vissuta,
0: sì.
1: E poi una sorta di programmi di cuore.
0: Noi una volta sai che facevamo gli annunci matrimoniali.
1: Davvero?
0: Ah, sì, è vero. Gli annunci matrimoniali, c'era una rubrica e ogni tanto qualcuno chiama ancora.
3: Ma tipo quelli che leggi, signore interessante,
0: sì.
4: Referenziato, sì. Bella presenza.
0: Poi sono sempre tutti laureati.
1: Stai parlando di te?
0: Economicamente ben messi.
3: Mi manca la laurea. Sì.
1: Sono sempre ricchi.
0: Sono sempre tutti laureati ricchi.
4: Bella presenza.
0: Sinceri, onesti.
3: Per relazione longeva e duratura.
1: E ti dici, ma com'è che non ne trovano una?
0: Poi bella presenza, naturalmente.
1: Sette donne per un uomo, voglio dire. Ce ne sono di quella spasso.
3: Devi aggiornarti, Lu, perché è cambiata la percentuale. La percentuale odierna è di 0,98 per ogni uomo.
0: Cioè, quindi siamo quasi 1-1.
3: Esatto,
0: no,
3: praticamente.
0: Impossibile, impossibile.
4: No, guarda, no, non sono d'accordo.
0: Cioè, esperienza insegna che è impossibile.
1: No, guarda, allora.
3: Allora, mi trovate preparatissimi in materia. Sette donne per ogni uomo, praticamente trae le sue origini dalla Bibbia, perché c'è stata una guerra dove tutti gli uomini sono morti ed erano rimasti solo più pochi uomini e un sacco di donne. E per questo ti diceva sette per una
0: bella festa. Sì, ma i tempi della Bibbia si fanno una bella festa.
3: Scusate, ma...
1: Cosa ha detto?
0: Una bella festa.
4: Scusa, sette donne e un uomo, bellissimo. Ditemi dove devo andare. Ci vado subito, scusate.
5: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
6: Sei licenziato.
0: Sto registrando tutto, ragazzi.
7: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Un bacio, Elodie.

0: siamo pronti a tradurre insieme il linguaggio misterioso dell'universo e quello delle stelle. Scopriamolo insieme con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Rieccoci qui nell'angolo delle stelle anche in questa giornata 17 giugno. Ariete, fate molta attenzione a non precipitare le cose. Toro, buona giornata se saprete condurre in porto gli impegni. E poi veniamo al segno dei Gemelli. Giornata difficile, caratterizzata però da notevoli recuperi. Cancro, gli astri vi consigliano di agire con prudenza. Leone, giornata discreta con le stelle che vi aiuteranno senza riserve. Per la Vergine non pretendete troppo dagli altri, siate un pochino comprensivi almeno. Bilancia, tenete per voi eventuali risentimenti in famiglia. E Scorpione, in questa giornata muovetevi con diplomazia e accortezza. Per il Sagittario potreste affrontare con scioltezza vecchi e nuovi impegni. Capricorno, le stelle si mostrano intenzionate ad aiutarvi. E veniamo all'Acquario, certe impreviste difficoltà verranno superate meglio di quanto pensiate. Concludiamo con i Pesci, a cui diciamo oggi la vostra energia vitale sarà piuttosto scarsa, quindi magari è meglio se vi riposate un pochino. Concludiamo così allora l'oroscopo di questo 17 di giugno, torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.

musicale. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Noemi, ciao!

0: ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle Badole Online.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Vuoi mica congelare qualcosa tu?
0: Perché?
2: No, perché sai che adesso aziendalmente è un benefit.
0: No, se per tu, ora no, no, no.
2: Se tu vuoi congelare?
0: Non congelo niente,
2: e
0: guarda.
2: Sfornare poi dopo.
0: No, no, no, no, no, assolutamente.
2: Purché uno lo sa.
0: Non ci penso proprio a congelare niente.
2: No, purché uno lo, tu vuoi congelare qualcosa, piccolo?
3: Ma no, non tu lo so, non io penso che non sia un diritto per gli stagisti.
2: No, non è un diritto. Io sai cosa mi congelerei per dire? C'è il cervello, perché sai, ho sempre paura che poi mi parta qualche
0: sì,
2: neurone,
0: che qualcosetta che
2: ma sì, no, tu allora non vuoi congelare niente, posso dire all'azienda? No, che stai tranquilli, tu vai avanti, non vuoi sfornare dei figli?
0: No, non
2: magari
0: esattamente
2: dopo. Tu sei una carrierista,
0: guarda,
2: lo sapevo.
0: Una corrierista, direi. Con tutti gli autobus che ho preso in vita mia, ti assicuro.
2: Bellissima,
0: che...
2: bellissima, di questa ne facciamo un jingle. Allora, mi piace perché sta già prendendo, sai, il mio handy che io smanetto, mi muovo, hai capito? Faccio anche un po' di ginnastica. Oh, ma non trovo la mia borsa della ginnastica. La mia sacca della palestra, l'ho lasciata qua.
0: Non credo.
2: Sono mille anni che non vado.
0: Infatti, fammi venire il dubbio. Sarà sicuramente seminata in qualche armadio.
2: È stata per un po' nel baule dell'auto.
0: Ah, pensa.
2: Poi io l'ho tolta perché dovevo caricare delle cose.
3: Secondo me lui gli sono spuntate le gambine e se n'è andato. Detto tanto.
2: Detto, vabbè, tanto non mi usi più. E invece adesso la mia bilancia dice palestra. Ecco.
0: No, boh, volevo solo sottolineare che bisogna tenere conto
2: l'amore,
0: della stagionalità.
2: L'amore non è bello se non è litigarello, ma perché mi viene in mente questo? Non so.
0: No,
2: la stagionalità.
0: La stagionalità.
2: Vabbè, allora,
0: l'autunno.
2: Tu cosa fai? Stai seminando per una relazione duratura?
0: No. Io mi devo occupare dell'acido ialuronico. Ecco.
2: Eh sì.
4: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole Online.
2: Da piccola si cantava vola vola vola l'ape maia.
5: Se prima di volare fa una certa cosa rischia di andare a sbattere.
2: Se si fa una birretta prima, sì, ma di che
5: dire,
2: cosa si ubriaca? Cioè, abbiamo scoperto che le api bevono, trincano, ma cioè si ubriacano, mettiamola così. Ma di cosa? Di birra?
5: Non lo so, vediamo.
0: Cercano frutta, frutta troppo matura, nettare fermentato, ingeriscono alcol.
5: Per forza, perché lo zucchero mi porta quello, hai capito? Quindi quando vedi quell'ape che va un po' a destra, voilà, un po' a sinistra.
0: Infatti, questo alcol,
5: sì,
0: diciamo,
5: okay, cosa fa?
0: Altera il loro comportamento, vola in modo regolare, perdono la coordinazione, diventano meno efficienti.
5: Certo, non so se tu vedevi da giovane quel telefilm che era Ralph Super Maxi Eroe.
0: Sì.
5: Era un ragazzo biondo con la tutina rossa,
0: sì,
5: però
0: inguardabile.
5: Quando metteva quella tutina lui prendeva i superpoteri per volare,
0: sì,
5: ma
0: sì,
5: siccome aveva perso da qualche parte le istruzioni, volava in maniera completamente scoordinata e andava a schiantarsi puntualmente da qualche parte.
0: Tra l'altro, negli alveari esistono delle api che hanno la funzione di guardiani all'ingresso, quindi se hai bevuto
5: è tipo butta fuori.
0: Non entra.

0: Regina.
1: Che sai, lì non scherza, la peregina.
0: Abbiamo tanto da imparare dalle api, Cioè, anche loro, secondo me, il giovedì e basta, il giovedì sera si mettono lì.
2: Come te.
0: Io posso mettermi con le mie apine, con la mia birra vicino a un'arnia e via. E si festeggia tutti insieme.
3: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo. Le Badone.

0: Tra le pagine di storie, le piccole curiosità dimenticate, così come i compleanni dei personaggi famosi, questa giornata ha molto più da raccontare di quanto sembri. Allora alla linea Francesco Cataldo con il suo Accade Oggi.
1: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Che cosa ci diranno le stelle quest'oggi? Scopriamolo insieme al nostro oroscopo. Segno per segno.
1: Rieccoci qui nell'angolo delle stelle anche in questa giornata 17 giugno. Ariete, fate molta attenzione a non precipitare le cose. Toro, buona giornata se saprete condurre in porto gli impegni. E poi veniamo al segno dei Gemelli. Giornata difficile, caratterizzata però da notevoli recuperi. Cancro, gli astri vi consigliano di agire con prudenza. Leone, giornata discreta con le stelle che vi aiuteranno senza riserve. Per la Vergine non pretendete troppo dagli altri, siate un pochino comprensivi almeno. Bilancia, tenete per voi eventuali risentimenti in famiglia. E Scorpione, in questa giornata muovetevi con diplomazia e accortezza. Per il Sagittario potreste affrontare con scioltezza vecchi e nuovi impegni. Capricorno, le stelle si mostrano intenzionate ad aiutarvi. E veniamo all'Acquario, certe impreviste difficoltà verranno superate meglio di quanto pensiate. Concludiamo con i Pesci, a cui diciamo oggi la vostra energia vitale sarà piuttosto scarsa, quindi magari è meglio se vi riposate un pochino. Concludiamo così allora l'oroscopo di questo 17 di giugno, torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.

0: dopo la musica, l'appuntamento con il meglio delle Badole Online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: Lo stress cronico spinge il nostro cervello a desiderare dolci e alimenti calorici. Sì. Quando vado a prendere il caffè che chiedo un dolcino,
3: sappi,
2: in quel momento lì io sono stressata, cronica.
3: E io ti ho mai detto non prenderlo?
2: No,
3: anzi,
2: tu però
3: ti spingo proprio. Ah, lo prendo anch'io. Andiamo a farci un maritozzo dopo la trasmissione.
2: Una volta si è fatto un maritozzo che non sapevo manco cosa fosse.
3: Sì.
2: Un bestione così, tutto con la crema dentro.
4: Maritozzo? È il re di Roma, maritozzo.
3: Brava, brava.
2: Il maritozzo sei fatto?
3: Sì.
2: Alla cameriera, io ti prendo un maritozzo.
3: Certo.
2: Sei scofanato, una cosa gigantesca.
3: Sembra piccolo, ma ci sta tanta roba dentro. Guarda che c'è un involucro bello elastico. Va che roba, va che roba. Infatti ho preso i pantaloni elastici stamattina. Guarda come si allargano.
2: Sì, ma perché sei dimagrito?
3: No, perché sono un maiale. Quindi sono abituato a...
2: Detto così. Parlava di braghe di uomo.
3: Ma no.
2: Allora,
3: ma...
2: volevo sentirla tua, perché no, non ti vedo con quelle a zampa d'elefante che secondo me ti abbassa.
3: È bravissima, ma anche il Pinocchietto, eh.
2: Anche il Pinocchietto.
3: Il Pinocchietto per me è vietatissimo.
2: Però ascolta, c'è Amos ha un Pinocchietto che l'ha messo una volta per farmi arrabbiare, dovevamo fare una cosa dal vivo, volevo ucciderlo. Volevo ucciderlo.
3: Amos, voglio la foto col Pinocchietto.
2: Te lo ricordi, Carmen? Amos col Pinocchietto, inguardabile.
5: Ah, jeans. Era uno di jeans?
2: Sì.
5: Ah, allora lo ricordo.
3: Non l'hai
5: versione,
3: rimosso?
5: Versione beach.
2: Di la tua.
5: Versione beach.
2: Ma
3: che lui poi è bello alto. Ma quindi, ancora.
2: No, è bello alto, ma è anche bello grosso. Con il Pinocchietto suo. A te.
3: Sì, devo accorciarlo ancora io, il Pinocchietto di Amos. Forse potrebbe andarmi bene.
2: No, perché il suo...
3: Allora vabbè.
6: Feve nen le Badole.

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno.

0: Sono le 7:01.
1: Ed ora è giunto il momento dell'informazione, grazie ancora per essere con noi. Passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran sia impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi Evian è ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La primavera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12, Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
1: Tempo di una canzone e poi spazio all'informazione locale con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo mercoledì 17 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura, tenda la volontà di costruire due tunnel. In una delibera, i primi fatti concreti verso il rifacimento della galleria storica e il progetto di canne separate. Poi ancora sempre in apertura, il Piemonte, l'economia è ferma. Il rapporto della Banca d'Italia sul 2025. Le difficoltà dell'automotive pesano sull'industria manifatturiera. La crescita del PIL inferiore alla media nazionale. La spinta dell'edilizia sta per esaurirsi. La foto di prima pagina di quest'oggi è dedicata allo sport, in particolar modo al basket. Della Valle, altra stagione al top. Ad aprile ha superato papà Carlo nella classifica all time dei marcatori di Serie A. Voltiamo pagina, al primo piano interamente dedicato al titolo di apertura al tunnel di Tenda, e troviamo anche l'appello da parte del gruppo Facebook Colle di Tenda, 12.500 iscritti. L'attuale chiusura alle 21 limita la mobilità nel periodo turistico e dichiarano a luglio e agosto la galleria aperta di sera fino alle 23. Questo appunto è l'appello del gruppo Facebook. Poi a pagina 43 troviamo il titolo dedicato all'apertura, sempre l'economia stagnante con il rapporto della Banca d'Italia. Nel 2025 il PIL del Piemonte cresce dello 0,4% in meno della media nazionale. Rallentano manifattura e servizi, anche le attese per il 2026 sono prudenti, prospettiva in via di peggioramento. Andiamo oltre, a pagina 48 e 49, il Roero guarda oltre la cucina e il vino e punta sull'outdoor. Presentato ieri al castello di Magliano Alfieri, il progetto per creare una rete sentieristica ciclabile tra i vari comuni. Secondo le rivelazioni, il turismo all'aria aperta in Europa ha segnato una crescita del 25%, ma il Piemonte è ancora indietro rispetto ad altre regioni. Poi la cronaca, Mondovì è pronta a ricevere le reliquie di padre Pio. Da venerdì a lunedì le celebrazioni nella chiesa dei padri filippini. A pagina 49, una dottoressa aggredita a Savigliano, chiediamo misure di sicurezza. La denuncia del sindacato FIMG dopo il fatto che ha coinvolto un medico dell'ex guardia medica. Poi ancora la cronaca giudiziaria, anziano a processo per abusi sulla giovane vicina di casa. La vittima, affetta da un deficit cognitivo con un'invalidità riconosciuta del 60%. Voltiamo pagina, ancora per oggi sono tanti i titoli di società, cultura e spettacoli, ve ne leggo uno. L'arte del sostizio, 10 luoghi di cultura, storia e spiritualità della provincia di Cuneo. Domenica danno il benvenuto all'estate, un'iniziativa lanciata dall'editore Aragno. Tornare alla ritualità come espressione di legame tra uomo e natura. In programma concerti, racconti per bambini, degustazioni di vini, lezioni di pittura, workshop e un incontro filosofico. Questi erano i principali titoli che potete trovare quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture del quotidiani online con targato CN. Argentera, conto alla rovescia per la seggiovia, lavori avanti spediti verso la riapertura quest'inverno. La sindaca Monica Ciaburro aggiorna sul doppio cantiere per il recupero dell'impianto, infrastruttura strategica per sci, turismo ed economia della valle. Cuneodice.it in apertura, la cronaca, drogò l'amica per derubarla, condannata a 7 anni la piromane killer di Monticello. La pena nei confronti della responsabile della morte del 35enne Davide si aggiunge a quella già comminata da Asti. Mi dispiace, dichiara in aula. Cuneo24.it in copertina, mai più sole, l'impegno di Marilisa per aiutare le donne a riprendere in mano la propria esistenza. La volontaria dichiara: chi ci chiede aiuto quasi sempre apprende la gravità della propria situazione nel momento in cui ci racconta la propria esperienza. Il non giudizio e la modalità di ascolto che le donne ricevono permettono loro, dopo anni di doloroso silenzio, di riprendersi in mano la propria esistenza. Idea Web TV in apertura, tra in a Cuneo parte il progetto transfrontaliero per rilanciare l'agroindustria italiana e francese. È stato lanciato a Cuneo questa innovazione trasfrontaliera dell'agroindustria, iniziativa finalizzata dal programma Interreg via al Coltura 2021-2027 coordinata all'Università di Torino. L'obiettivo economico è chiaro: rivitalizzare la filiera agroindustriale nell'area alpina di confine attraverso un modello operativo replicabile basato su formazione, informazione strategica e business matching. Questi erano i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. I prossimi

mercoledì 17 giugno 2026. La chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice

Deborah Magnaghi, nel 1970, e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, beh, possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
2: Quella lacrima sul viso.
3: Allora, io intanto voglio farvi una domanda a bruciapelo. Quante volte, se vi è successo nella vita, quello che dice questa canzone, no? Che praticamente ti piace una persona ma non hai il coraggio di dirglielo.
4: Tutti i giorni.
3: Se tua moglie ti ascolta, arrivi a casa stasera.
5: È per quello che sei Bobby solo.
3: No, lui non è solo, lui è accompagnato. No,
5: infatti, tra l'altro, quindi, bravo Mauro.
3: Bobby.
6: Fai il pieno di buon umore, le Badole Online.
7: E per i patiti della moda, lo stile anche tra i capelli.
3: Un fiore che sia di seta o pietre preziose renderà unica e regionale la tua acconciatura.
7: Oh,
3: ogni
7: sì.
3: Mese al tuo fiore, al suo fiore prediletto. Lasciati guidare dalla stagione. Vedo arrivare con un fiore in testa. Mi portalo a casa.
5: Ma credo...
3: Non guidare, Luisella, non guidare, perché.
5: Visto che sei tu, c'è da aspettarsi un po' di tutto, nel senso sei abbastanza originale, non è che. Poverino.
3: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.
1: Risate, ironia e buona musica. Le Badole Online.

0: bella d'estate, loro erano i Neri per caso. Abbiamo anche ascoltato prima Barry Manilow, che compie oggi 83 anni, e lo abbiamo fatto con Can't Smile Without You. Buongiorno, benvenuti su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, sono le 7.25. Continua la nostra mattinata insieme, fatta di musica, di rubriche immancabili come l'Accade Oggi che abbiamo ascoltato di Francesco Cataldo, ma anche spazio all'informazione nazionale, globale, ma anche a quella locale. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ancora spazio alla musica.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.

0: E siamo giunti alle 7:29, dunque tempo di lasciare spazio all'informazione con la linea alla redazione nazionale che ci racconta le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemene il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegal, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Anand, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di cura della nostra provincia per questo mercoledì 17 giugno, cominciando dal quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura due titoli, il primo tenda la volontà di costruire due tunnel in una delibera, i primi fatti concreti verso il rifacimento della galleria storica e il progetto di canne separate. Poi ancora a Piemonte l'economia è ferma, il rapporto della Banca d'Italia sul 2025, le difficoltà dell'automotive pesano sull'industria manifatturiera, la crescita del PIL inferiore alla media nazionale, la spinta dell'edilizia sta per esaurirsi. La foto di prima pagina di quest'oggi è dedicata allo sport e al basket. Della Valle, altra stagione al top, ad aprile ha superato Papà Carlo nella classifica all time dei marcatori di Serie A. Andiamo alla pagina successiva, il primo piano come sempre dedicato al titolo di apertura e al tunnel di Tenda. Troviamo anche un titolo con l'appello del gruppo Facebook Colle di Tenda, 12.500 iscritti. L'attuale chiusura alle 21 limita la mobilità nel periodo turistico. A luglio-agosto la galleria è aperta di sera fino alle 23, questo appunto l'appello del gruppo Facebook Colle di Tenda. Poi ancora il titolo dedicato all'apertura con l'economia stagnante, il PIL del Piemonte cresce dello 0,4% in meno della media nazionale, rallentano manifattura, servizi e anche le attese per il 2026 sono prudenti, prospettive in via di peggioramento. In crisi commercio e trasporti, l'industria mostra segnali di lieve recupero rispetto al 2024, ma non tali da compensare il calo dell'anno precedente. Andiamo oltre, a pagina 48-49 troviamo diversi titoli, il primo il Roero guarda oltre la cucina e il vino e punta sull'outdoor. Presentato ieri al castello di Magliano Alfieri il progetto per creare una rete sentieristica ciclabile tra i vari comuni. Secondo le rivelazioni il turismo all'aria aperta in Europa ha segnato una crescita del 25%, ma il Piemonte è ancora indietro rispetto ad altre regioni. Poi ancora Mondovì pronta a ricevere il reliquiario di Padre Pio, da venerdì a lunedì le celebrazioni nella chiesa dei padri filippini. Passiamo alla cronaca con una dottoressa aggredita a Savigliano. Chiediamo misure di sicurezza, la denuncia del sindacato dopo il fatto che ha coinvolto un medico dell'ex guardia medica. Poi ancora la cronaca giudiziaria, anziano a processo per abusi sulla giovane vicina di casa, la vittima affetta da un deficit cognitivo con un'invalidità riconosciuta del 60%. Questi erano i principali titoli che potete trovare per la giornata di oggi sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online alle 7.37. Targato CN in apertura all'Argentera, conto alla rovescia per la seggiovia, lavori avanti spediti verso la riapertura di questo inverno. La sindaca Monica Ciaburro aggiorna sul doppio cantiere per il recupero dell'impianto e dichiara infrastruttura strategica per sci, turismo ed economia della valle. Passiamo a Cunodice.it in apertura alla cronaca, accattonaggio molesto nel salotto di Cuno, il falso invalido finisce a processo. Protagonista della vicenda un 33enne che nel frattempo ha raggiunto un foglio di via, a fermarlo in corso Nizza era stata una pattuglia della polizia. Cuno24.it in copertina, mai più sole, l'impegno di Marilisa per aiutare le donne a riprendere in mano la propria esistenza. La volontaria dichiara: chi ci chiede aiuto quasi sempre apprende la gravità della propria situazione nel momento in cui ci racconta la propria esperienza. Il non giudizio e la modalità di ascolto che le donne ricevono permettono loro, dopo anni di doloroso silenzio, di riprendersi in mano la propria esistenza. Idea Web TV Savigliano, il demanio concede l'ex convento di Santa Monica e Palazzo Danna Dusseglio alla regione Piemonte. Nei due immobili adiacenti Edisu Piemonte realizzerà una nuova residenza universitaria con 57 posti letto nell'ambito dei progetti risultati vincitori del bando della legge 338/2000 che consente il finanziamento del 75% del valore dell'intervento da parte del MUR. Questi erano i principali titoli che riguardano la nostra provincia. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Moderna c'è fermento a Saluzzo. Da giovedì 18 a domenica 21 giugno il Salone della Birra Artigianale di Qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour con tante novità: 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del Salone Brassicolo all'intero mondo dei fermentati attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone, tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social o visita il sito cefermento.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno trovi 1+1, due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

Nars Barkley con Crazy, sono le 7.46, l'orario in cui magari molti di voi stanno andando a lavoro, quindi vi saluto, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e ci siamo noi a tenervi compagnia di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come di consueto a quest'ora siamo giunti al momento di scoprire che tipo di giornata sarà in base all'astrologia, in base alle stelle con l'oroscopo del giorno.

Rieccoci qui nell'angolo delle stelle anche in questa giornata 17 giugno. Ariete, fate molta attenzione a non precipitare le cose. Toro, buona giornata se saprete condurre in porto gli impegni. E poi veniamo al segno dei Gemelli. Giornata difficile, caratterizzata però da notevoli recuperi. Cancro, gli astri vi consigliano di agire con prudenza. Leone, giornata discreta con le stelle che vi aiuteranno senza riserve. Per la Vergine non pretendete troppo dagli altri, siate un pochino comprensivi almeno. Bilancia, tenete per voi eventuali risentimenti in famiglia. E Scorpione, in questa giornata muovetevi con diplomazia e accortezza. Per il Sagittario potreste affrontare con scioltezza vecchi e nuovi impegni. Capricorno, le stelle si mostrano intenzionate ad aiutarvi. E veniamo all'Acquario, certe impreviste difficoltà verranno superate meglio di quanto pensiate. Concludiamo con i Pesci, a cui diciamo oggi la vostra energia vitale sarà piuttosto scarsa, quindi magari è meglio se vi riposate un pochino. Concludiamo così allora l'oroscopo di questo 17 di giugno, torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.

cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badone online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badone online.

0: rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Ieri sera a un certo punto, nata l'ora, spunta un messaggino a cui io non ho risposto, ed era Monica che chiedeva: come ci vestiamo a carnevale? No, ma te lo, è successo veramente, te lo posso
1: per
0: anche...
1: Per qualcuno fa la differenza nella vita.
0: Certo.
1: Sapere come vestire la carnevale.
2: Hai letto la mia risposta?
0: No.
2: A me no. Sarebbe sempre piaciuto vestirmi da zucchina.
0: Ora, tu capisci, sola per anni, socia, per anni tu sei stata il braccio destro solitario, adesso abbiamo questi nuovi elementi che, per l'amor di Dio, hanno, sai, servono per il social,
1: diciamo, che hanno rinfrescato un po', ecco. Hanno dato una mano, una rinfrescatina.
0: Adesso gli facciamo dare il bianco per rinfrescare qua. Prego, Monica.
3: No, cioè dopo la zucchina.
0: Sì.
2: Beh, allora,
3: sì, parole,
2: la gente, no, ad Halloween basta, si veste da zucca,
1: una zucchina,
2: io
1: con un sombrero.
3: Beh, lui è già posto.
0: Ma io ne ho visti tanti, quelli che
3: con la zucchina.
0: No, quelli che a carnevale. Ma a carnevale i costumi da carota si sono visti e rivisti, però sì, erano gli anni 80, sai che lui è un po' vintage. Sì, è rimasto ancorato a quel periodo.
3: Tu ti sei vestita mai da carota?
0: No, io ho fatto un anno alla ballerina, ho fatto un anno Charlie Chaplin, ho preso anche un premio.
3: Che figo!
0: A Limone Piemonte. Oh, ciappa sì. Là. In discoteca. Ciappa.
1: Pensa.
2: Pensa fossi andata vestita.
0: Ero vestita da Charlie Chaplin.
1: Oddio, sì, non me lo ricordo. Non me lo ricordo.
3: No. Ero curiosa di sapere.
1: Ah sì, no, alle elementari le solite, fatina, queste cose.
0: Oh, io la fatina la volevo fare sempre. Fatina principessa. Perché poi la fatina, perché avevi, sai, quella,
1: sì,
0: la bacchettina magica.
1: Che poi menavi i compagni.
0: Tu me lavi i compagni con la bacchettina?
1: Io con la bacchetta. Sei tu che hai esaltato, no, la bacchetta.
0: Ma no, io da bambina, ma io da bambina menavo nessuno, ero bravissima. Ero già bravissima. Da grande mi sono un po' ripresa.
4: Badole Online, sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Gianni Morandi con Bella Signora ci ha accompagnato alle 7.59 di questo mercoledì 17 giugno, dunque è tempo di informarsi con le ultime dall'Italia e dal mondo, la linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
1: E oggi Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle sui settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
2: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
1: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli inquirenti è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
2: Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna. Il pubblico ministero di turno ne ha comunque disposto l'autopsia. L'allarme per la sua scomparsa era scattato lunedì da parte dei familiari, che avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio.
1: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i titoli di Cuneo e della provincia per questo mercoledì 17 giugno. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura il Tenda, la volontà di costruire due tunnel. In una delibera i primi fatti concreti verso il rifacimento della galleria storica e il progetto di canne separate. Poi ancora il Piemonte, l'economia è ferma, il rapporto della Banca d'Italia sul 2025. Le difficoltà dell'automotive pesano sull'industria manifatturiera, la crescita del PIL inferiore alla media nazionale, la spinta dell'edilizia sta per esaurirsi. La foto d'apertura di quest'oggi è dedicata allo sport e al basket. Della Valle, altra stagione al top. Ad aprile ha superato papà Carlo nella classifica all time dei marcatori in Serie A. Voltiamo pagina, al primo piano dedicato al tunnel di Tenda troviamo anche l'appello del gruppo Facebook Colle di Tenda, 12.500 iscritti, che appunto l'appello è: l'attuale chiusura alle 21 limita la mobilità nel periodo turistico. A luglio e agosto la galleria è aperta di sera fino alle 23. Andiamo oltre ancora al titolo di apertura: l'economia stagnante, il PIL del Piemonte nel 2025 cresce dello 0,4%, meno della media nazionale. Rallentano manifattura e servizi, anche le attese per il 2026 sono prudenti, prospettive in via di peggioramento. In crisi commercio e trasporti, l'industria mostra segnali di lieve recupero rispetto al 2024, ma non tali da compensare il calo dell'anno precedente. Andiamo oltre a pagina 48 e 49, il Roero guarda oltre la cucina e il vino e punta sull'outdoor. Presentato ieri al castello di Magliano Alfieri, il progetto per creare una rete sentieristica ciclabile tra i vari comuni. Secondo le rivelazioni, il turismo all'aria aperta in Europa ha segnato una crescita del 25%, ma il Piemonte è ancora indietro rispetto ad altre regioni. Poi ancora Mondovì pronta a ricevere il reliquiario di Padre Pio. Da venerdì a lunedì le celebrazioni della chiesa dei padri filippini. Passiamo alla cronaca con la dottoressa, o con una dottoressa aggredita a Savigliano. Chiediamo misure di sicurezza, la denuncia del sindacato dopo il fatto che ha coinvolto un medico dell'ex guardia medica. Poi ancora la cronaca giudiziaria: anziano a processo per abusi sulla giovane vicina di casa. La vittima affetta da un deficit cognitivo con invalidità riconosciuta del 60%. Questi erano i principali titoli che potete trovare questo oggi, mercoledì 17 giugno, sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura dal web con i quotidiani online. Targato CN, Argentera, conto alla rovescia per la seggiovia, lavori avanti spediti verso la riapertura quest'inverno. La sindaca Monica Ciaburro aggiorna sul doppio cantiere per il recupero dell'impianto, infrastruttura strategica per sci, turismo ed economia della valle. Cuno dice.it in apertura la cronaca: accattonaggio molesto nel salotto di Cuno, il falso invalido finisce a processo. Protagonista della vicenda un 33enne, nel frattempo raggiunto da un foglio di via. A fermarlo in corso Nizza era stata una pattuglia della polizia. Cuno24.it in primo piano: contro il degrado, convertire in case e garage i negozi sfitti di Cuno. L'interpellenza di Claudio Bongiovanni di Cuno e Mia: sfruttiamo il decreto salva casa per riqualificare i locali vuoti, come già accadde a Torino e Milano. Queste le sue dichiarazioni. Idea Web TV Savigliano: il demanio concede l'ex convento di Santa Monica e palazzo Danna Dusseglio alla regione Piemonte. Nei due immobili adiacente, Edisu Piemonte realizzerà una nuova residenza universitaria con 57 posti letti nell'ambito dei progetti risultati vincitori del bando della legge 338/2000, che consente il finanziamento del 75% del valore dell'intervento da parte del MUR. Questi erano i principali titoli di Cuneo della provincia per la giornata di oggi. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

Mercoledì 17 giugno 2026, la chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 100%

10% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta, nel 1882 il compositore Igor Stravinsky, nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella, e nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: abbiamo sentito l'almanacco di Francesco Cataldo che ci ha raccontato la giornata di oggi. A tal proposito abbiamo sentito i Blue con A Chi Mi Dice, perché Lee Ryan, il cantante, compie 42 anni, nato il 17 giugno del 1983. Pensate che questa canzone venne pubblicata come Brief Easy e poi è stata adattata in italiano da Tiziano Ferro e poi interpretata dagli stessi Blue con A Chi Mi Dice. Siamo arrivati alle 8:23, ancora un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando, una buona giornata, un buon mercoledì, c'è il sole, fa caldo, portiamo anche un po' di buon umore in questa giornata con il meglio delle Badole.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50, e celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Allora, cercasi. Geometri, architetti, ingegneri, perché poi, hai capito, non è che possiamo tagliare fuori qualcuno per misurazione
3: della curva dei fianchi
2: delle donne,
3: il cosiddetto angolo lombare, che ecco, misura 45,5 gradi nella misura dell'angolo perfetto, ed è sì, questa curvatura che fa impazzire gli uomini.
2: Allora, praticamente dobbiamo capire quanti gradi abbiamo un po' io e te un po' fuori.
3: No, perché magari sai, si può fare un po' di ginnastica, qualcosa per arrivare a 45,5. Poi credo che faccia sulla curvatura, credo che faccia anche il fidanzato giovane.
2: Eh beh, certo.
3: Perché più il fidanzato è giovane, certo, più la curva dei fianchi regge. Si rassoda.
2: Ecco.
4: L'allegria delle Badole Online.
2: L'hai portata una foto un po' particolare da mettere sul sito.
3: La devo cercare.
5: Quella del calendario.
2: Allora, noi ci mettiamo d'accordo con gli amici della Coldiretti, qualcosa lì così, lo facciamo un po' agricolo.
5: Primo piano sulle balle. Le balle di paglia.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 11:00,
7: le Badole Online.
8: Chiacchiere e buon umore.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Cibu, cibu.
3: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.

0: Con canzone estiva siamo giunti alle 8.32, dunque tempo di informazione. La linea Marco Mancini della redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
2: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
1: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula. Daniela Ubaldi.
3: La prassi consolidata del comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del comune ed ex vicepresidente della commissione paesaggio indagato in altri procedimenti, e gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi. Tutti assolti con formula piena. Il comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto, ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM.
1: A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Klose in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi, bene anche la Francia, 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq. Lorenzo Villanetti.
4: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. Tre gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi tre punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé. La cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcola, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra due volte il cartellino, contribuendo 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana e sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone e poi spazio all'informazione locale con i settimanali di Cuneo della Provincia.

Come sempre alle 8.30 l'appuntamento con l'informazione locale con i titoli dei settimanali di Cuneo e della provincia. Cominciamo con la guida.it. Muore Giovanni Ferrero, ex provveditore agli studi di Cuneo. Per 47 anni aveva servito la scuola piemontese ed è stato alla guida del provveditorato di Cuneo dal 1987 al 1999. È morto questa mattina, mercoledì 17 giugno, all'ospedale di Santa Croce di Cuneo. Aveva 92 anni. Passiamo alla fedeltà di Fossano. In apertura, la sanità, aggredite due guardie mediche. L'episodio a Savigliano, sospeso il servizio di continuità assistenziale. Un grave episodio di violenza e danni del personale sanitario si è verificato nella giornata di domenica 14 giugno nella sede della continuità assistenziale di Savigliano. Due medici in servizio sono state vittime di un'aggressione da parte di un utente che durante una visita ha improvvisamente assunto un comportamento violento, mettendo a rischio l'incolumità delle persone presenti. La Gazzetta d'Alba, in apertura troviamo ancora il titolo legato a Savigliano e la nuova residenza universitaria nella ex Santa Monica. Firmata la concessione degli immobili, previsti 57 posti letto per gli studenti. Vediamo il Corriere di Saluzzo con Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis. L'obiettivo è quello di semplificare l'accesso ai servizi pubblici nei piccoli centri. A Villa Franca, da giovedì 18 giugno, l'ufficio postale di Piazza Cavour chiuderà al pubblico e sarà inagibile per circa due mesi. Questo per consentire l'avvio dei lavori del progetto Polis, casa dei servizi digitali, con il quale Poste Italiane punta a migliorare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7.000 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Vediamo ancora l'Unione Monregalese con la gestione dei rifiuti. Appalto milionario, si parte a luglio, ma le vere novità entreranno in vigore a partire dal 2027. Dopo un iter lunghissimo fra definizione del progetto e gara d'appalto, si avvia finalmente la nuova gestione dei rifiuti a Mondovì. L'appalto parte il 1 luglio, dal valore enorme, quasi 25 milioni di euro spalmati su 8 anni, 3,1 milioni di euro all'anno. Il tempo di una canzone e poi ci colleghiamo con la redazione del Savigliano per un'anteprima del settimanale.

popolazione del Savigliarese. C'è molta cronaca in primo piano questa settimana a Savigliano, poiché in città non si parla d'altro che dei fatti occorsi nella notte tra sabato e domenica scorsi, dove alcuni gruppi di giovani si sono fronteggiati in pieno centro a Savigliano, in piazza Santa Rosa, armati di coltelli, e c'è stato anche un ferito portato in ospedale. Il sindaco interviene in un momento in cui il problema sicurezza è schizzato in testa all'agenda della città. Abbiamo poi però anche delle buone notizie, perché è stato firmato un patto con cui presto potranno essere realizzati 57 nuovi alloggi per studenti universitari, recuperando uno storico palazzo, Palazzo Danna d'Usseglio, che è nel pieno centro cittadino. Poi si è conclusa la corsa al vertice per l'Oasi Giovani, ente che si occupa del sociale a Savigliano. È stata eletta Silvana Garello come presidente, sarà la prima presidente donna. A Cavalle Maggiore si discute, potrebbero arrivare altri allevamenti di suini in un paese dove ce ne sono già molti, ma il sindaco precisa, a decidere non sarà il comune, invece a Conici si discute ancora una volta sui lavori per i sottopassi, dove il comitato che segue la vicenda ormai da anni ha alcuni dubbi sui primi interventi. E poi finiamo con gli spettacoli, presentate tutte le novità dell'Anima Festival, che partirà a breve sulla collina di Cervere con i grandi nomi della musica italiana. Bene, per questa settimana è tutto, noi ci sentiamo la prossima. Un caro saluto dalla redazione del Savigliarese.

mercoledì 17 giugno 2026. La chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: qualche consiglio utile e poi torniamo con l'informazione su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Sono le 9:01.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
2: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
3: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
2: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
3: 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. L'indagine coordinata dalla Procura di Trani ha confermato l'esistenza di un gruppo specializzato nello smercio di droga, gestito anche da alcuni detenuti agli arresti domiciliari, contestato anche il reato di estorsione, in particolare legato alle richieste di denaro accompagnate da minacce rivolte a chi maturava debiti.
2: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Il tempo di una canzone e poi l'ultimo appuntamento con l'informazione locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i titoli di Cuneo della provincia, cominciando dal quotidiano La Stampa di questo mercoledì 17 giugno che potete trovare in edicola. In apertura due titoli: Tenda, la volontà di costruire due tunnel in una delibera, i primi fatti concreti verso il rifacimento della galleria storica e il progetto di canne separate. Poi ancora a Piemonte, l'economia è ferma, il rapporto della Banca Italia sul 2025, le difficoltà delle automotive pesano sull'industria manifatturiera, la crescita del PIL inferiore alla media nazionale, la spinta dell'edilizia sta per esaurirsi. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport e al basket. Della Valle, altra stagione al top, ad aprile ha superato papà Carlo nella classifica all time dei marcatori in Serie A. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al tunnel di Tenda, il titolo di apertura, troviamo anche l'appello del gruppo Facebook Colle di Tenda con 12.500 iscritti che appunto lanciano l'appello. Con l'attuale chiusura alle 21 limita la mobilità nel periodo turistico, a luglio-agosto la galleria aperta di sera fino alle 23. Poi ancora il titolo di apertura legato all'economia stagnante, il PIL del Piemonte cresce dello 0,4%, meno della media nazionale che dello 0,5%, in crisi commercio e trasporti, l'industria mostra segnali di lieve recupero rispetto al 2024, ma non tali da compensare il calo dell'anno precedente. Andiamo oltre a pagina 48 e 49, il Roero guarda oltre la cucina e il vino e punta sull'outdoor, presentato ieri al castello di Magliano Alfieri il progetto per creare una rete sentieristica ciclabile tra i vari comuni. Secondo le rivelazioni, il turismo all'aria aperta in Europa ha segnato una crescita del 25%, ma il Piemonte è ancora indietro rispetto ad altre regioni. Poi ancora Mondovì è pronta a ricevere il reliquiario di Padre Pio, da venerdì a lunedì le celebrazioni nella chiesa dei padri filippini. Passiamo alla cronaca con una dottoressa aggredita a Savigliano, chiediamo misure di sicurezza. La denuncia del sindacato dopo il fatto che ha coinvolto un medico dell'ex guardia medica. Poi ancora la cronaca giudiziaria con un anziano a processo per abusi sulla giovane vicina di casa. La vittima affetta da un deficit cognitivo con un'invalidità riconosciuta del 60%. Questi erano i principali titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora l'apertura alle 9:10 per i quotidiani online con targato CN, ancora in home page l'Argentera, Conto alla rovescia per la seggiovia, lavori avanti spediti verso la riapertura quest'inverno. La sindaca Monica Ciaburro aggiorna sul doppio cantiere per il recupero dell'impianto e dichiara infrastruttura strategica per sci, turismo ed economia della valle. Passiamo a cunodice.it, si aggiorna all'home page stagionali. Nel saluzzese la rete di accoglienza diffusa passa da 254 a 303 posti, l'ampliamento della capacità grazie agli interventi finanziati dal PNRR. Il sindaco De Maria dichiara il nostro territorio tra i pochi in Italia ad aver trasformato i finanziamenti in realizzazioni concrete. Cuneo24.it in primo piano, contro il degrado, convertire in case e garage i negozi sfitti di Cuneo. L'interpellanza di Claudio Bongiovanni di Cuneo Mia, che dichiara sfruttiamo il decreto salva casa per riqualificare i locali vuoti come già accade a Torino e Milano. Idea Web TV Savigliano, il demanio concede l'ex convento di Santa Monica e Palazzo Danna d'Usseglio alla regione Piemonte con 54 posti letto, e di su Piemonte realizzerà una nuova residenza universitaria nell'ambito dei progetti risultati vincitori del bando della legge 338/2000, che consente il finanziamento del 75% del valore dell'intervento da parte del MUR. Questi erano i principali titoli di Cuneo e della provincia per la giornata di oggi. Con l'informazione locale è tutto.

0: con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Adesso qualche consiglio utile, poi ancora spazio alla musica con Irene Grande su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. I got something I wanna
1: talk about. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
5: Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio della tua città.

Irene Grandi in vacanza da una vita. A proposito di vacanza, ormai è uscito il sole e fa caldo abbastanza da parlare già di estate, e qualcuno di voi col fatto che le scuole sono finite magari in vacanza già lo è. Sono le 9.22, vi do ancora un buongiorno, vi saluto per questo mercoledì 17 giugno, vi auguro una buona giornata. Siamo arrivati tra poco all'appuntamento dell'informazione alle 9.30 con la linea con la redazione nazionale, scusate. Adesso ancora spazio alla musica con Jovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 9 di Granozzo si viaggia senso unico alternato per lavori a Novara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Ancora una canzone, poi il tempo dell'almanacco con Francesco Cataldo.

0: questa Chariot, ci sono anch'io perché adesso è il mio momento, 9.36, tu vai a prenderti un caffè.
1: È tempo di lasciare spazio agli esperti.
0: A proposito di esperti, è vero, stavo pensando prima che tu, quando abbiamo iniziato a fare le badole online, eri nato da poco.
1: Ero nato da poco, sì, perché andavi nel 99, quindi sì.
0: Andavi all'asilo. Buongiorno, buongiorno. Adesso però lasciamo ancora la linea a Francesco Cataldo per l'almanacco di oggi. È un momento dove si ripercorre un po' la storia andando all'indietro nella giornata odierna, quindi 17 di giugno, ma anche del passato. Francesco Cataldo con l'Accadde Oggi.
2: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale, che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

manifesto di Barry White, questa Can't Get Enough Your Love, che ci ha portato indietro nel tempo. Adesso dobbiamo fare gli auguri a Barry Manilow. È nato nel 43, oggi festeggia 83 anni. Una voce legata a due pezzi storici, uno è Copacabana e l'altra è Mandy, la storia di una ragazza che decide di lasciare il suo grande amore perché insomma delusa, eccetera eccetera. Mandy era stata rifatta anche di recente, ma questa è la versione originale, molto molto carina.

Allora, altro compleanno di una tipetta che ha fatto tipo due canzoni, però insomma il suo successo pazzesco ce l'ha con questo Amoureux Solitaire. Un'estate nel 1980 che veramente si sentiva solo questa, lei oggi festeggia 60

questa è una versione reggaeton che ha funzionato parecchio. I Blu, perché? Perché Lee Ryan oggi festeggia e lui è il solista dei Blu.

puntate particolari sono legate alla giornata di oggi e ci danno anche l'opportunità di ascoltare delle canzoni che hanno fatto sicuramente storia. La Roma evitava lo spareggio con la Juventus nel 2001 e vinceva il campionato di calcio 2000-2001 e questa canzone fu rispolverata da Antonello Venditti, quella che si intitola Grazie a Roma, che tanto insomma aveva fatto cantare i romani, ovviamente.

il calcio è protagonista. Nel 1970 allo stadio Azteca di Città del Messico l'Italia batte la Germania per 4-3 ai tempi supplementari. L'incontro vale la finale dei mondiali di calcio e verrà ribattezzato la partita del secolo. E questa è la canzone che poi si sentiva, no? È stata un po' da colonna sonora. Enzo Iannacci, Messico e nuvole, perché proprio del 1970.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Sono le 9:59.

Rieccoci qui nell'angolo delle stelle anche in questa giornata 17 giugno. Ariete, fate molta attenzione a non precipitare le cose. Toro, buona giornata se saprete condurre in porto gli impegni. E poi veniamo al segno dei Gemelli. Giornata difficile, caratterizzata però da notevoli recuperi. Cancro, gli astri vi consigliano di agire con prudenza. Leone, giornata discreta con le stelle che vi aiuteranno senza riserve. Per la Vergine non pretendete troppo dagli altri, siate un pochino comprensivi almeno. Bilancia, tenete per voi eventuali risentimenti in famiglia. E Scorpione, in questa giornata muovetevi con diplomazia e accortezza. Per il Sagittario potreste affrontare con scioltezza vecchi e nuovi impegni. Capricorno, le stelle si mostrano intenzionate ad aiutarvi. E veniamo all'Acquario, certe impreviste difficoltà verranno superate meglio di quanto pensiate. Concludiamo con i Pesci, a cui diciamo oggi la vostra energia vitale sarà piuttosto scarsa, quindi magari è meglio se vi riposate un pochino. Concludiamo così allora l'oroscopo di questo 17 di giugno, torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.

Torniamo ancora all'almanacco, alla diciamo alla giornata di oggi, del 17 di giugno. In passato, esattamente nel 1967, la canzone più ascoltata e più venduta era questa, che ha 59 anni, e Fausto Leali l'ha cantata di recente anche a Canzonissima, piuttosto che in altri grandi eventi, perché è un po' il manifesto della sua vita. Eccola qua.

fatemene suonare ancora una, perché sempre oggi, ma ovviamente non nel 76 ma nell'89, il più venduto era Joe Cocker con un pezzo che ha avuto molto successo, When the Night Comes. Ascoltiamo lui, poi come sempre il meglio delle Badole Online. In questo 25esimo anno di vita abbiamo ripescato, rivisitato un po' il nostro archivio.

0: come far felice un uomo, ci sono 7 punti.
1: Brave ragazze, che pensate alla mia felicità.
0: Bravo. Allora, fare sesso o lo cercherà altrove, nutrirlo, dormire con lui, farlo sentire importante, lasciarlo in pace, non controllare il suo telefono, non volerlo cambiare. Noi donne dobbiamo evitare di scegliere gli uomini alti come mariti.
1: Giusto.
0: Vanno bene come occasionali amanti, ma per natura sono traditori. Bisogna sposare i bassotti, perché
1: brava,
0: sono fedeli i bassotti.
1: Giusto.
0: E uno studio polacco sui rapporti
2: prima
0: di coppia, se hanno ragione loro. Questo è già preso, questo bassotto
1: 1,60 ragazze.
0: Però io volevo dire una cosa, ma Tom Cruise, piuttosto che l'altro matto lì,
2: no, lui è l'eccezione.
0: Sono tutti bassi, sono tutti bassi, ma ne hanno fatte peste di corna,
1: È abbastanza,
2: no, ma quelli sono eccezioni.
1: Se mi prendete Tom Cruise, poi Tom Cruise solitamente se le sceglie pure belle alte, vallo a capire effettivamente.
2: E secondo me dipende un po' dal quadro della dichiarazione dei redditi, sai.
1: Ah, potrebbe essere per
2: dal quadro
1: motivo,
2: oppure
1: sì.
2: Che ne so, dal conto titoli, dal deposito titoli.
1: cascate molto molto male, cascate.
0: Credo che quella roba lì, sai, la gestione patrimoniale voglia dire qualcosa.
1: È anche solo una questione fisica, se ci pensate, perché l'uomo basso nella folla non vede le altre donne, quindi ha meno possibilità di vedere e di
2: quindi io non ci avevo pensato.
1: E invece l'uomo alto vede le ragazze che sono anche lontane, quindi ha più tentazioni.
0: E quindi ha più tentazioni.
1: Guardate che scienza è questa roba qua.

0: cose così un po', no? Che
1: cose che comunque gira e rigira servono.
2: Vabbè, vorrei vedere.
1: Gira e rigira.
2: Più del pane, cioè.
0: Gira, l'amore fa, com'è?
1: L'amour et l'argent font la guerre.
0: Et voilà.
2: Oh,
0: et voilà. Vabbè, questa la teniamo così come sottofondo, non possiamo mica chiudere con questa canzone, perché sennò dicono ma questi qui c'è un proprio chiodo fisso.
2: Qua oggi è qualcosa che non va. Sono in calore.
1: Noi raccogliamo quello che c'è. No, noi raccogliamo quello che c'è.
2: Facciamo
1: in giro.
2: Quello che possiamo,
0: ecco.
2: Che...
0: noi così. D'altro canto.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: Perché lo sai che poi alla fine della
1: per migliorare la mia immagine.
0: Sì, sì, migliorati l'immagine, va. Per migliorarti l'immagine devi andare da un chirurgo plastico.
1: No. Hai capito?
2: Guarda.
0: Vabbè, dai, sto scherzando.
1: Cioè, lei sta lì tutto il giorno a guardare mail di stimolatori e
2: io tu devi farti.
0: Ma non dirlo così perché poi.
2: Ma allora non batti chiodo,
0: No, sto battendo i chiodi che. Ma ti alzatela!

0: Non è davvero troppo difficile, ma per rendere felice una donna, un uomo deve essere un amico, un compagno, un amante, un padre, un fratello, un maestro, uno chef, un elettricista, un idraulico, un meccanico, un massaggiatore, un super fotografo, uno stylist, un sessuologo, un ginecologo, un bravo psicologo, un disinfestatore di parassiti, un medico che sappia leggere le stelle, un ottimo ascoltatore, un organizzatore, un buon padre, un uomo molto pulito, profumato e ordinato, un uomo simpatico, atletico, sensibile, attento, sincero, intelligente, divertente, creativo, generoso, forte, comprensivo, tollerante, prudente, ambizioso, siamo al numero 37, passionale, coraggioso, determinato, rispettoso, affidabile, premuroso, che faccia delle sorprese, bigliettini d'amore, viaggi, regali, piccoli, medi e grandi. Poi un uomo deve essere anche galante, spontaneo, figo, farle complimenti, sorridere regolarmente, andare a fare shopping con lei e pagare, essere abbastanza o molto ricco, non sottolineare i suoi difetti, non guardare le altre ragazze o le altre donne allo stesso tempo, è necessario darle un sacco di attenzioni.
1: Aspetta, sono al 48, mi puoi ripetere gli altri?
0: No, non siamo al 48, no. Eravamo già al 62.
1: No, ma io ho segnato fino al 48, se mi puoi ripetere quelli dopo il 48, perché me ne
0: sono... Guarda, c'è ancora, quando è andata dal parrucchiere deve accorgertene e dire che stava benissimo. Punto.
1: E quella è la cosa più complicata.
0: Allora,
1: già che hai tirato fuori il cinema, mancava...
0: Non le ho tirate fuori io.
1: No, per dire.
0: E Albertone.
1: E Albertone.
0: Che
1: caro
0: lui,
1: Albertone,
0: sapendo la lunga...
1: Sì.
0: Guarda lo spigolo. Matrimonio a Gogò. Vabbè, la san lunga, cosa vuoi che ti dica? Loro sono professori su questo tema.
1: Professionisti, direi.
0: Quei 62 non ne toglierei una.
1: Uno, ma tutti insieme contemporaneamente,
0: socia,
1: mi chiedo.
0: Ma stai zitto tu? Tu, socia, ne toglieresti qualcuna di quelle che ho detto?
2: Ma io magari ne aggiungerei anche qualcuno.
0: Brava.
2: Perché se uno vuol fare proprio la lista lunga.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump-Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno sette feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei vescovi italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Al Taliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna, si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Levissima compie 90 anni e spegne le candeline nel suo storico stabilimento. Nicola Compagnone.
1: L'acqua Levissima spegne 90 candeline nel segno della continuità e dell'innovazione. Nel lontano 1936, in un paese dell'Alta Valtellina, iniziava l'imbottigliamento dell'acqua minerale che presto sarebbe diventata parte dell'immaginario italiano. Ilenia Ruggeri, direttore generale.
2: Levissima nasce in Valtellina e da 90 anni entra nella casa di milioni di italiani, mantenendo un legame fortissimo con il territorio di origine. È un simbolo di qualità, di autenticità e anche di fiducia che si è guadagnata nel tempo. Negli anni abbiamo investito in innovazione, in qualità e in sostenibilità per proteggere la purezza della nostra acqua e poterla offrire ai nostri consumatori così come sgorga alla fonte.
1: Entrata nelle case degli italiani grazie anche al famosissimo motto Altissima, Purissima, Levissima, 90 anni dopo l'acqua Levissima rappresenta una tradizione che continua. Diletta Scapin, direttore stabilimento di Cepina Val di Sotto.
3: È innovazione, è qualità, sono standard altissimi, è comunità. La comunità per noi è estremamente importante, sono numerosi i progetti che abbiamo sviluppato sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.
0: Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla statale 28 tra Vicoforte e Mondovì. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di

0: Sento libero.
1: Ogni settimana sintonizzati con Super Hit. 30 successi, 30 emozioni, 30 Super Hit.
2: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica.

0: o mille non con Fedez, eccetera.
1: Ma è Filippa.
2: Ah, Filippa, quella di la che tempo che fa?
3: Yes.
2: Ok.
3: Non era la modella della birra?
2: Qualcosa anche di sì, eh? Sì, è vero.
0: E
2: è
0: soprattutto
2: vero.
0: La moglie di Coso.
2: Coso? Allora, caro Coso, caro Coso,
0: no, di Coso, bello.
2: Certo, chi è? Dillo, dillo.
0: E vabbè, adesso non mi viene. Oh, che carattere.
2: No, no, no, non mi viene neanche a me, porca miseria.
0: Ah,
2: talmente
0: vedi?
2: Il boss, come si chiama? Porca miseria,
0: sì,
2: fa tutti quei
0: il DJ, no?
2: Sì, anche quello lì, anche quello lì. Daniele
0: Marito.
2: Bossari.
0: Daniele Bossari, oh.
2: Oh, non mi veniva. Ragazzi,
0: a me no.
2: È dura, è dura, è dura.
0: Vabbè, se no ce vai pure.
3: A proposito di coppie, Loredana Lecciso ha fatto questa dichiarazione.
0: Sì,
3: non ho ho partecipato alla festa degli 80 anni di Albano perché Romina non ha voluto. Romina. Così non va. No. Non va.
2: Ma è colpa di Romina, ma sei superiore.
0: Chi? Romina deve essere superiore.
2: No, l'ha deciso. Cioè,
3: ma scusami, cioè, voglio dire, Albano fa 80 anni, fa la festa, Romina dice no.
2: E lei non va.
3: E lei non va.
0: E lei è... no, però,
3: e Albano dov'era, scusa?
0: Scusa.
3: Dov'era Albano?
0: Ma lì la colpa. No, momento.
2: Dove
0: adesso...
2: vuoi che fossi?
0: No. Allora, è colpa di Albano. Chiarisciti un attimo.
2: Assolutamente, non è mai colpa mia. Ma perché dovrebbe essere colpa mia?
0: Ma tu sei scema, una cosa infinita.
2: È colpa di queste due che non si mettono d'accordo. Io sono per il pluriamore, per il plurimatrimonio, non l'hanno ancora capito.
3: Eh sì, perché poi alla fine gli uomini si lavano le mani delle questioni
0: e le donne
3: si tirassero i capelli tra loro.

0: l'elettore di Donald Trump è una signora, una bella donna, sì, proprio molto bella, credo che in passato in gioventù avesse fatto la modella.
1: Certo.
0: Bionda.
1: Lì, sai come fanno le americane?
0: Hai visto prima... che balayage che ha questa signora?
1: Sì. Prima fanno le pastore, le pastorelle. Cioè, no, prima fanno, scusami, le modelle, poi le pastorelle, hai capito?
0: Perché si cambia nella vita.
1: E certo.
0: La chiamata.
1: Può arrivare, può arrivare, hai capito? Allora. Altro che suor Angela, cioè qua.
0: Che cosa ha detto questa signora, sì, la pastora personale di Donald Trump?
1: Ma
0: più sei
1: me...
0: ricco e più Dio, sì, ti ama. Cioè, se ce l'avessero, sì, detto prima.
1: Sì. Ma sarà per quello che a volte siamo un po' così, no? Un po' abbandonate da tutti. E perché le finanze vanno come vanno.
0: Ma guarda, l'avessi scoperto un po' di tempo fa, diciamo che qualcosetta, sì, cambiava.
1: Diciamo
0: però...
1: che fa girare un po' l'anima. Più sei ricco, no, più Dio ti ama. È la pastora che l'ha detto, attenzione.
0: La pastora, cioè, che l'ha
1: pastora
0: detto,
1: lì.
0: Più sei ricco, più Dio ti ama. Lei è in contatto diretto con il capo supremo.
1: Sì, cioè, capito, quello lassù.
0: Perché non è proprio quello della Casa Bianca.
1: No, certo.
0: E
1: è quello più in alto della Casa Bianca.
0: È un attimo, perché più sei ricco e più Dio ti ama,
1: capito,
0: quindi e più soldi arrivano.
1: Ah beh, sono a posto.
0: Anch'io voglio, sì, un predicatore.
1: Tu vuoi un pastorello?
0: Io voglio un pastorello.
1: Sì. Vuoi un pastorello come quella pastora lì?
0: Sì.
1: Andate a cercarvi la foto di quella pastorella perché fa troppo ridere.
0: Voglio la versione maschile.
1: Vabbè, ma
0: della
1: allora
0: pastorella.
1: io voglio. L'erbavoglio non cresce neanche nel giardino del re, mi diceva mia mamma.
0: Ma senti, la chiamata può arrivare all'improvviso.
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: allora?
1: E adesso ti cerco il pastorello.

0: Anche quello che aveva fatto Dudu da da da, ti ricordi?
1: Vabbè, quelli erano i Police, Dudu da da da,
0: e poi l'aveva fatta anche Amedeo Minghi. Magari ti chiamerò trottolino amoroso, Dudu da da da. Vabbè, vabbè, ragazzi, Dudu da da da portano bene nel mondo della musica. Allora andiamo nel mondo dello sport. Durante una sfida di calcio tra due squadre brasiliane, che cosa è successo? È successo che, decisione arbitrale, Ale si infiamma al pubblico, si infiamma la panchina, è entrato l'allenatore in campo per andare verso l'arbitro, che lo ha accolto non a braccia aperte, con un colpo di karate, così, che veramente manco la cintura
1: lì,
0: nera.
1: Quello lì è il Mavashigari. È il Mavashigari.
0: Mavashigari sembra un modo di dire, per dire Mavashigari. No, fai vedere, occhio che rimane
1: così,
0: bloccato.
1: Tac.
0: Turn. È un po' la Pozzetto quando faceva così.
1: Senti,
0: io riesco a fare solo quelle robe lì.
1: Tu non sai perché sei mezzo rovinato.
0: Vabbè.
1: Fermi tutti.
0: Dobbiamo fare la pausa caffè?
1: No, l'equilibrio è il vero test della longevità. Provate a stare in piedi su una sola gamba.
0: Come gli asini quando dormono.
1: Perché gli asini dormono?
0: Gli asini dormono con una gamba
1: alta?
0: Alzata. Sì.
1: Un po'
0: 8-9 ore più o meno. Però non ti devi muovere dal posto dove sei. Fai passi la giornata così. Poi ogni tanto ti portano un caffettino. Mettimi un barilotto qua di
1: causa di caffè. O di spritz
0: anche
1: o di birra,
0: anche di birra,
1: perché la birra è giovedì, sai che bella mina,
0: esatto, sai che belle le interviste che diventano poi la sera con la birra davanti. Divento la Bignardi della radio, hai capito? Cioè che poi intervista con la birra.
1: Chiudiamo anche oggi, grazie per essere stati con noi, a domani con

0: Torna C'è Fermento a Saluzzo, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il salone della birra artigianale di qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour, con tante novità: 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del salone brassicolo all'intero mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema, proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone. Tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social o visita il sito cefermento.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
4: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
5: Radio Chiemonte Sound, amica radio.
6: Sono le 11:03.

la buona parte della musica leggera italiana, la vera svolta c'è stata negli anni 60. E dagli anni 60 ad oggi ci sono motivi che a distanza anche di più di 60 anni vengono ancora riascoltati e riacquistati sui principali portali digitali. E viene cercato anche il vinile, il 45 giri, è diventato anche molto prezioso e raro recuperare.

notte che tra poco ci porteranno indietro negli anni con la musica degli anni 60. Finiremo nel 1968, mentre per i prossimi minuti una notte veramente magica che accade ogni anno il 10 di agosto, la notte di San Lorenzo con Franco Simone. Notte.

anche degli occhi miei, gli occhi miei, con Dino, detto anche gli occhi di ghiaccio. E siamo nell'estate del 1968, ogni tanto in queste puntate ormai sempre più diciamo prossime anche alle nostre vacanze e alle vacanze di tutti voi, e celebriamo e ricordiamo anche ogni tanto nelle nostre puntate qualche canzone dell'estate, veramente del passato, passato, passato. Un'altra canzone che ha reso abbastanza celebre e ricordata l'estate del 2002 è Questo motivo di Gianluca Grignani.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: È il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo a proposito di stelle e di storia contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan-Colombia, in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A, il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto, Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
3: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male, questa è una cosa chiave, Milano non è giocato male, Rere è giocato fuori classe.
2: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
4: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
2: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
1: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, sono Antonella Palmisano, marciatrice della Nazionale Italiana di Atletica Leggera.

quest'altro ottimo pezzo, veramente difficile naturalmente da dimenticare. Il pezzo è scritto da Avogadro e Mario Lavezzi, quest'ultimo oltretutto è anche il produttore del disco, con oramai alle spalle l'esperienza pseudo-punk. Anna Oxa sembra avviarsi ad una produzione più tradizionale, e aggiungo io decisamente più tradizionale, ma qualcosa che veramente ha lasciato un segno nella storia, che è rimasta nella storia. Eclissi totale.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
2: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
3: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica lascia passare di quel periodo, elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
2: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
3: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
2: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate, destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico, sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

poco noi ci addentreremo nella nostra playlist musicale, ovvero la sequenza, quindi tre canzoni senza alcuna interruzione. In arrivo invece adesso

0: però qualcuno ci ha fatto presente che suoniamo spesso e volentieri tante canzoni, tanti motivi conosciuti e meno noti degli anni 80, degli anni 70, e però manca quell'ingrediente che è gli anni 90, e ce ne sono di canzoni, per carità. Poi, per come la vedo io personalmente, non ce ne sono così tante italiane belle come negli anni 80, ma quelle poche buone ovviamente vogliamo presentarvele e farvele riascoltare. Era il caso, secondo me, di questo motivo, ad esempio, del 92 dal titolo Piccoli Giganti dei Mattia Bazar.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: La radio rende. Conosciamoci meglio.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.

dei Pooh, siamo andati negli anni 70 con Io e Te per altri giorni, questo vabbè è un classico, il titolo è sempre da ricordare perché io anni fa quando conobbi questo brano lo apprezzavo ma non mi immaginavo veramente che il titolo fosse questo. E va bene, ci sono quelle canzoni, no, dove è più difficile cogliere il titolo del motivo.

0: Torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposto dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra. Il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

È dalla mia città, Edoardo Bennato, un brano di qualche annetto fa, giusto? Vabbè, giusto per ricordare ancora qualcosa del decennio 2000 che lascia il segno, che ha lasciato il segno e che sicuramente si farà ricordare domani.

0: fatto, secondo me, interessantissimo, non bello, più ancora, molto più di bello, un brano che ci riporta con delle sonorità volutamente fatte negli anni Ottanta. I produttori di questo motivo sono Takagi e Ketra, che hanno dato in la voce, hanno scelto, pardon, di far interpretare il pezzo appunto da Elisa e Tommaso Paradiso. Era da sola in The Night, fantastico.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

canzone stupenda, ma l'album, anche il 33 giri, l'LP era sensazionale. Per quanto riguarda il momento Italia Graffiti, l'emozione è stata immensa, bellissima, secondo me è una delle più belle canzoni in assoluto del repertorio di Lucio Battisti. Siamo andati negli anni 70 appunto con il grande Lucio, il brano era

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 e Iran si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
2: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansouri e Aziz nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
3: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
2: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale. Tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
2: Lo sport con la pallavolo: l'Italia ha sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il 4º successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Sono Fulminacci.
5: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

dolcezza, che leggerezza questa canzone, quasi un peccato interromperla. Fa parte dell'immensa, aggiungo io, discografia e del molleggiato Adriano, e siamo nel 1976. Etichetta e produttore sono sempre il grandissimo clan di Adriano. L'album era Svalutation, sedicesimo album appunto di Adriano. Le musiche sono state composte da Gino Santercole, arrangiamenti e direzione d'orchestra del grandissimo detto Mariano, che ricordiamo ha fatto anche un sacco di colonne sonore per tanti film, per tante commedie all'italiana. E meno i brani 3 e 4 con arrangiamenti e direzione d'orchestra del maestro Natale Massara. I brani 3 e 4 erano appunto quello che abbiamo appena terminato di ascoltare, La Camera 21, ed era il nostro momento con gli anni 70 e con Italia Graffiti.

0: Italia Other Side, il lato B dei 45 giri Made in Italy.
1: Quelli che non hai mai ascoltato.
0: Quelli che non hai mai ascoltato. Ascoltali oggi.
1: Ascoltali oggi.
2: Francesco De Gregori, Luciano, Ligabue, Alice.

Eravamo indecisi se suonarvi l'originale di De Gregori degli anni 70 o questa versione, e quindi ci piaceva farvi riascoltare questo duetto di Francesco De Gregori con Luciano Ligabue e una

0: circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
3: Convenienza. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Cibo, cibo.
6: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: portata al successo, prima ancora di quella di Andrea Bocelli, degli Oro. Siamo nel 1994 con Vivo per lei.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Pianeta Italia. Questa estate non rinunciare alle tue vacanze. Sintonizzati su Pianeta Italia.

che questa è la nostra musica, anche queste sono le nostre proposte che vogliono ricordare e farvi soprattutto ricordare anche le canzoni dell'estate di tanti anni fa. Un saluto da Lorenzo, buon viaggio con le nostre emozioni italiane, la puntata del mercoledì sta per giungere al termine, ma non prima di aver annunciato la sequenza musicale che ci porterà nel decennio 70 con Piero e i Cotton Fields. Poi, signore e signori, c'è Sal Da Vinci, mentre in apertura, a proposito di grandi cantautori, c'è Antonello Venditti

prima Sal Da Vinci, ovviamente con Per Sempre Sì, e in apertura Antonello Venditti, L'Uomo Falco. La nostra sequenza ritorna domani giovedì. Grazie, siamo arrivati così alla fine anche della puntata di oggi, mercoledì. Ci salutiamo con gli articolo 31 che ci riportano nel 98 con la fidanzata. Vi auguro la buona giornata, viva la musica italiana, grazie, a domani, ciao.

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Sono le 14 e 7 minuti.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
7: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei 7 paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
8: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 192 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
7: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
8: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
7: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
8: È tutto, ma più tardi.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: Tra pochissimo su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città, potrai ascoltare Hit Parade Story, le classifiche più belle del passato, chissà in quale epoca saremo oggi, non vi svelo ancora nulla, e New Hit, non mancheranno le novità discografiche che come sempre vi racconterò. Sono Mirko Bencivenni, vietato cambiare radio, ti aspetto.
1: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
5: Radio Piemonte.
0: Complimenti a te che hai scelto Radio Piemonte Sound come colonna sonora ufficiale di questo pomeriggio. Benvenuto dal tuo capitano di bordo. Io sono Mirko Bencivenni e anche oggi fino alle 17 il ritmo sarà quello di Hit Parade Story e New Hit.

oggi vi regalo i 20 singoli di sola musica italiana più venduti del 1986, dell'intero anno 1986. Quindi Hit Parade, The Story, puramente made in Italy. Subito vi segnalo alla posizione numero 20 Gaetano Curreri e compagni, Gli Stadio, con Canzoni alla Radio, esattamente quelle che vi stiamo passando noi, le canzoni alla radio, e anche la canzone Canzoni alla Radio degli Stadio. Passatemi il gioco di parole, ma così è.

anno 1986, 19 invece per Scialpi. Lui partecipa al Festival di Sanremo con questa No East No West. Vedi, quando diciamo positività, ottimismo, No East No West, we are the best, noi siamo i migliori sempre, assolutamente.

19° singolo made in Italy più importante dell'intero anno 1986 per Scialpi con No East No West, 18 per Riccardo Cocciante con L'Onda, 17 per Nino D'Angelo con Vai, 16 per un'altra hit sanremese pop rock assolutamente tosta e gagliarda di Loredana Bertè, la quale in quell'anno, non so se vi ricordate, sul palco dell'Ariston si presentò col finto pancione e dettò un po' di scandalo. Le riviste, i gossipari in giro per Sanremo e per l'Ariston, come non sapevamo che Loredana Bertè era incinta, non è uscita la news su nessun news magazine, e no, invece era tutta una finta, era tutta una farsa, era tutto un look sanremese.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
1: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale dovrà aspettarsi una dura reazione.
0: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
2: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
0: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Lorenzo Villanetti.
3: Da New York a Kansas City, passando per Foxborough, brillano finalmente le stelle del mondiale con più squadre di sempre. Prima la doppietta di Kylian Mbappé nel 3-1 della Francia contro il Senegal, poi quella di Erling Braut Haaland nel 4-1 della Norvegia ai danni dell'Iraq, infine la tripletta di Leo Messi nel 3-0 tra Argentina e Algeria, che già profuma di storia. Alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo l'esordio in Germania, la leggenda dell'Albi Celeste raggiunge Miro Klose in testa alla classifica cannonieri all time, scavalcando proprio l'attaccante transalpino del Real Madrid, piazzandosi a più 2. E non finisce qui, perché stasera sale l'attesa per due sfide altrettanto attese. La prima inevitabilmente grazie a Cristiano Ronaldo, al canto del cigno con il Portogallo, in campo contro la Repubblica Democratica del Congo dalle 19. Poi il big match alle 22 tra Inghilterra e Croazia, con occhi puntati su Harry Kane. Il bomber del Bayern Monaco, fresco di scarpa d'oro e autore di 61 gol in 51 partite stagionali, punta a confermarsi anche con la nazionale dei Tre Leoni per spezzare una maledizione che oltremanica regna da oltre 60 anni.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Amici di Radio Piemonte Sound, pensate, in Italia la prima classifica di vendita settimanale risale al lontanissimo 1958 e fu pubblicata dalla ormai scomparsa rivista Il Musichiere. Di anni da allora ne sono passati tanti, ma noi abbiamo sempre saputo catturare per voi la musica più bella di tutti i tempi. Nella hit parade story degli album più venduti dell'anno 2017 c'era Ricky con Perdo le parole, LP uscito durante la partecipazione alla 16ª edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi del giovanissimo Ricky. Riascoltiamo per l'appunto la title track Perdo le parole.

0: pubblicità, ancora Hit Parade, The Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente, restate con noi.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Torna C'è Fermento a Saluzzo, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il Salone della Birra Artigianale di qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour, con tante novità. 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del Salone Brassicolo all'intero mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema. Proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone. Tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social o visita il sito cefermento.it.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound. Non cambierai.

0: Sempre in compagnia di Mirko Bencivenni, ascoltiamo ora qualche successo del presente. Buon ascolto su Radio Piemonte Sound.
1: La musica più bella che c'è. Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Tutte le ultime novità discografiche. New Hit.
3: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Mona. Ciao,
4: ciao ragazzi.

sapevate che LP è l'acronimo artistico che l'artista ha scelto per sostituire il suo nome vero, Laura Pergolizzi? Lei è nata nel 1981 a Long Island, New York, da genitori italiani trasferiti negli Stati Uniti d'America quando erano ancora adolescenti. La madre era di Napoli, il padre di Palermo. Lost on You è a tutti gli effetti il 17° singolo più venduto in Italia di tutto il 2016. LP. When you get-

0: su Radio Piemonte Sound, protagoniste ora le news dall'Italia e dal mondo, e tra poco Hit Parade Story e New Hit continua alla grande.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
3: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
4: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei Cotec nazionali, il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
3: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza, per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
4: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
3: Il calcio: Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo chef della parte sportiva. Resta da capire se i rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, ci ovvireranno su altre figure.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Vuoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera? Avere il sangue blu o il pollice verde? Vedere tutto rosa? Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
6: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
7: Investi in radio, motore di crescita.
8: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

protagonisti sono sempre loro, i 20 singoli di musica italiana più venduti del 1986, e protagonisti siete sempre anche voi con i vostri ricordi più belli in musica. Fiorella Mannoia, 15, con Sorvolando e Ilat, canzone così leggera e leggiadra, spensierata, da dedicare a tutti coloro che prenderebbero il primo volo last minute, farebbero fagotto, metterebbero le prime cose che trovano in valigia, come il sottoscritto, e partirebbero. E perché no? Magari si potrebbero sorvolare spiagge russe Sorvolando e Ilat, oppure si potrebbe anche andare tutti quanti in quel di Alghero. Non sono mai stato da quelle parti, però sicuramente devono essere fantastiche. Lei era alquanto birichina, Giuni Russo, la compianta Giuni Russo, posizione numero 14 nella Hit Story di oggi. Lei sognava di andare ad Alghero con uno straniero, però la mamma non lo doveva sapere. No, assolutamente no, ci mancherebbe. 13 per Irigheira con Innamoratissimo, 12 per Cristina D'Avena con la sigla del telefilm che lei stessa interpretava come attrice, Love Milicia, sulla scia del fortunatissimo cartone animato Kiss Milicia. La sigla del cartone animato era Un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso, ebbe un grandissimo successo. Da lì nacque il telefilm con il mio omonimo Mirko dei Beehive, con tanto di ciuffo biondo, e Licia interpretata da Cristina D'Avena. 11 per Zucchero, Sugar Fornaciari, Rispetto era anche la canzone che dava il titolo all'album pubblicato in quell'anno dal grandissimo Adelmo Fornaciari. Un po' di Sugar, sì dai, ci sta sempre bene. Allora Zucchero, Rispetto. Non c'è più.

0: Dal passato al presente, il passo è breve nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound. Ora torniamo ad occuparci di New It.
1: New It by Radio Piemonte Sound.

0: Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in due mesi, tre petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i sette grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. È il nuovo appello lanciato questa mattina da Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice poi ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, ha affermato il pontefice, auspicando che l'accordo possa rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutto il Medio Oriente. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Amici, vi porto ora all'anno 2022 della classifica degli album più venduti nel corso di quei 365 giorni in Italia. La posizione numero uno c'è Noi, Loro, Gli Altri di Marracash. Sesto album in studio per l'artista, che fu pubblicato in CD, LP, download digitale e streaming. Disco che includeva anche Crazy Love.

0: abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: New Hit, le ultime uscite discografiche.

Sempre Mirko Bencivenni con voi per Hit Parade Story, Hit Parade è la storia delle classifiche alla radio e tra i 20 singoli più prestigiosi dell'intero anno 1986, puramente Made in Italy, troviamo anche esattamente alla posizione numero 10, quindi ripartendo di slancio in top 10, Anox con È tutto un attimo, brano quinto classificato al Festival di Sanremo del 1986. 9 per Loretta Goggi con un'altra hit sanremese, Io nascerò, 8 per Mina e Fausto Leali con un singolo sicuramente molto bello che siamo prontissimi a riascoltarci. Via di qua!

0: Sono le 16.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato E5, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
2: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
3: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il Cardinale, stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione.
2: Il Capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole all'operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
3: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
2: Il tennis, Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026, fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale. L'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social, la riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. Al suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli Alternate.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Parade the Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: New Hit, tutte le novità discografiche.
0: Un saluto da Brescia.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

2015 fu l'anno della gravidanza di Silvia Toffanin, anno in cui divenne mamma per la seconda volta. Mentre l'album Il bello d'essere brutti di J-Ax era il settimo più venduto del grande stivale. Riascoltiamo Uno di quei giorni con il featuring di Nina Zilli.

0: Radio Piemonte Sound ti regala anche oggi la Hit Parade Story e New Hit, le classifiche dei vostri ricordi più belli in musica e chiaramente anche le novità discografiche da scoprire ed ascoltare insieme.
1: New Hit, tutte le novità discografiche.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

Senti che musica è ora su Radio Piemonte Sound. Andiamo al 23 aprile 2021, quando 11 anni dopo l'addio al palcoscenico, Milva scompariva nella sua casa di Milano. La Pantera di Goro aveva 81 anni. La riascoltiamo con Alexander Platz, un brano del 1982 scritto da Alfredo Cohen, Franco Battiato e Giusto Pio. Grande successo per La Rossa, che ne fece un vero e proprio

0: Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade, The Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci!

0: Muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

It Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.

0: Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Torino-Milano si viaggia incolonnati a causa di un incidente fra Arluno e Novara Est in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria. Per lavori è chiusa la provinciale 67 nel comune di San Maurizio Castello fino alle 18.30 di giovedì 18 giugno. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Torna C'è Fermento a Saluzzo, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il salone della birra artigianale di qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour, con tante novità: 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del salone brassicolo all'intero mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema, proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone. Tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social o visita il sito cefermento.it.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli.

sono sempre Mirko Bencivenni, venite con me, vi porto indietro nel tempo al 26 gennaio 2019 quando si spense in quel di Parigi Michel Legrand, storico compositore vincitore di 3 premi Oscar, jazzista virtuoso della sua carriera, ha composto più di 200 colonne sonore per film e televisione. E andando a curiosare in classifica in quel particolare periodo storico, alla posizione numero 4 dei singoli più venduti in Italia c'era Hola I Say, Marco Mengoni featuring Tom Walker.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.
1: Non aver paura, perché è quello.
2: No.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Sono le 17.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
2: A 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Turf, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
3: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
2: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
3: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos. Durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato, Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti un autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
2: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore, perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Lei verrà viene presentato da Mango al 36esimo festival della canzone italiana con il brano in gara a Sanremo 86. La canzone si posiziona al 14esimo posto della graduatoria finale, ma diventa un grande successo discografico, conquistando il disco d'oro e raggiungendo anche la posizione numero 4 per quanto riguarda la nostra Hit Story di oggi, con i 20 singoli made in Italy più importanti dell'intero anno 1986. 3 già sul podio per Cristina D'Avena con Kiss Me Licia, posizione numero 2 se non ricordo male per un trionfante, per un vincitore di Sanremo 86, e Rosa Ramazzotti con Adesso.

0: adesso tu invece in vetta una canzone che la rocker senese Gianna Nannini dedicò al sottoscritto. E già, perché io nel 1986 ero bello e impossibile, allora Gianna Nannini mi dedicò questa canzone.
1: Numero 1.

Fumo, album sicuramente molto sensuale di Gianna Nannini, anche bello e impossibile, super hit del 1986, rimasta in classifica anche per la prima parte del 1987 nelle hit story dei singoli più venduti. In ogni caso, amici, sono Mirko Vincioni, scherzi a parte, no, non ero io il bello e impossibile citato dalla Nannini. Sono Mirko Vincioni, grazie per l'ascolto, vi aspetto alla prossima puntata di Parade, la storia delle classifiche alla radio. Ciao!

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online.

Per festeggiare degnamente i 50 anni dalla nascita di Radio Piemonte Sound abbiamo pensato di migliorare la programmazione musicale. La musica ci ha sempre contraddistinto, la musica ci ha sempre accompagnato anche anagraficamente, e quindi ancora un occhio al passato, uno sguardo verso il futuro, la

0: Su Radio Piemonte Sound Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi. La musica che ha accompagnato la vostra vita. Su Pianeta Italia ogni giorno alle 11. Su Radio Piemonte Sound.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

0: trovati da Gianni De Gaetano, Francia e Norvegia, ai piedi di Kylian Mbappé e Erwin Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo col Portogallo un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese allenata dal CT Martinez contro la Repubblica Democratica del Congo, ancora nemmeno a dirlo da titolare.
0: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo Congo, altri evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra, Croazia di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana, Panama, la città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria, Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Voltiamo pagina, basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Alla gioia di coach Spahia, fa eco il fair play del collega biancorosso Peppe Poeta.
2: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano non è giocato male, Reyer è giocato fuori classe.
3: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, grande orgoglio, ce lo aspettavamo.
4: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita. Lei
0: domani altro match point tricolore per Milano, attesa ancora al Taliercio, l'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca, sugli scudi al rientro Sara Farr, domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis, sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania, l'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto. Buona serata.
5: Un saluto sportivo dagli sportivi.
6: Un saluto da Enrico Sacchi agli ascoltatori di Radio Piemonte South.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo code per un incidente tra Arluno e Novara Est in direzione Torino. Sempre causa incidente sulla A7 Milano-Genova, troviamo code tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossime news tra mezz'ora.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Lodovica Comello con Le mille bolle blu, la sua cover della canzone di Mina.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Buongiorno a tutti, allora oggi siamo qui in compagnia di Noemi Silvestro, che è una guida escursionistica e collaboratrice dell'Ecomuseo Terra del Castelmagno. Infatti oggi sarà qui per parlarci un po' appunto meglio della realtà Ecomuseo Terra del Castelmagno, ma non solo, anche di tutte le iniziative e numerosi appuntamenti che l'Ecomuseo organizza anche in vista insomma della stagione estiva. Intanto benvenuta e se ti va di dirci appunto due parole sull'Ecomuseo e su questa bella realtà.
3: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sì, l'Ecomuseo Terra del Castelmagno si trova in Vallegrana, la sede è a San Pietro di Monterosso, è uno degli ecomusei riconosciuti dalla regione Piemonte e diciamo lavora su tutto quello che è il territorio della Vallegrana. Il focus è quello del Castelmagno, del formaggio, ma anche tutto quello che c'è attorno, quindi le realtà che lavorano, le persone, il paesaggio, il territorio e così via.
2: E diciamo che appunto avete organizzato questa bella rassegna di eventi che si chiama Expa 2026, corretto?
3: Esatto, sì. Expa in realtà è una rassegna culturale che quest'anno è giunta alla 12ª edizione, quindi sono 12 anni che riproponiamo questa rassegna. Expa è un acronimo, sta per esperienze per persone appassionate ed è appunto quello che facciamo. Chiamiamo degli esperti che in primis sono degli appassionati di quello che fanno e invitiamo le persone a venire a vedere, visitare il territorio, a conoscerlo da vicino.
0: Cosa succede in città?

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Oggi in particolare appunto Noemi è qui con noi perché a breve ci sarà un appuntamento il 21 giugno. Ci vuoi insomma parlare un po' di questo appuntamento?
3: Sì, allora domenica 21 giugno l'appuntamento sarà a Castelmagno, quindi nell'ultimo comune della valle, ed è dedicato al prodotto d'eccellenza, il formaggio Castelmagno dal Peggio. Un prodotto appunto rappresenta una nicchia ecologica della valle, viene prodotto esclusivamente sopra i 1000 metri in questo periodo, quindi nel periodo in cui le vacche sono in alpeggio. Si tratta di un'escursione, quindi sarò io ad accompagnare le persone. Partiremo da Colletto e a piedi raggiungeremo Borgata Valliera, passando da Campofei, quindi due borgate che a livello architettonico, di architettura alpina, hanno veramente tanto da raccontare. Arriveremo poi a Valliera, dove pranzeremo presso il rifugio La Valliera, con chiaramente gnocchi al Castelmagno, e successivamente visiteremo il caseificio che quest'anno è gestito dall'azienda agricola Il Falco, e quindi sarà proprio un'occasione di capire come viene fatto il formaggio Castelmagno e eventualmente assaggiarlo o acquistarlo.
2: Sicuramente una bellissima occasione, una bellissima esperienza. Le persone come possono prenotarsi e avere maggiori informazioni?
3: Allora, trovano tutto sul nostro sito www.terradelcastelmagno.it oppure la mail è expa.terradelcastelmagno@gmail.com.
2: Perfetto, grazie mille Noemi. In realtà appunto in chiusura volevo poi anche chiederti se avete qualche altro evento, qualche altra escursione in vista appunto per i prossimi mesi estivi.
3: Sì, allora Expa ripropone diciamo per ogni mese almeno un appuntamento. Ad agosto, luglio-agosto avremo in realtà lo yoga nelle aziende, quindi un'ora di yoga ogni settimana itinerante tra le aziende della media bassa Vallegrana. Ad agosto torniamo di nuovo a Castelmagno con i due pellegrinaggi, il sabato 8 e sabato 22. Quindi percorreremo l'antico sentiero già percorso dai pellegrini e arriveremo appunto al santuario di Castelmagno. Avremo poi a settembre un appuntamento inedito, che è il trekking teatrale in versione notturna, quindi questa volta a San Pietro. Sarà una bella occasione insomma per vedere la borgata da un punto di vista diverso. E vi invito quindi anche a San Pietro per vedere le mostre, perché all'interno di Expa abbiamo anche delle mostre. In questo momento c'è Storia di radici di cristallo, una mostra fotografica, e successivamente all'inizio di luglio ci sarà una mostra fatta in collaborazione con il Parco del Monviso insieme a Nanni Villani.
2: Perfetto, quindi tantissime iniziative, tantissimi appuntamenti. Grazie mille Noemi per essere stata con noi.
3: Grazie mille.
1: Radio Piemonte Sound parla di te perché è vicino a te. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
0: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni@comune.boves.cn.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Vienna. La presidente del Consiglio ringrazia il capo dell'Eliseo Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e parla anche del rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Quindi aggiunge:
5: l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
3: Il G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piace, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice.
4: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Fatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
3: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati e una ventina invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra, nell'Odigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
4: Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30. È ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
3: Il tennis: Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros. Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfè. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba TP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Se la vostra passione è la musica, fermatevi qui assolutamente, perché qui la musica è la grande protagonista su Radio Piemonte Sound. Benvenuti a Chi fermerà la musica, prendendo spunto da quella meravigliosa canzone dei Pooh. Vi facciamo ascoltare uno dopo l'altro i più grandi successi dei nostri 50 anni di storia e poi vi regaleremo qua e là qualche trista di canzoni collegate tra di loro. Pronti allora a cominciare l'appuntamento di oggi insieme a noi?

prossimo Non Stop mi farà veramente felice, perché mi riporterà indietro nel tempo alla mia adolescenza, cioè gli anni 90, che sono i grandi protagonisti del prossimo Non Stop di tre canzoni che vi serviamo subito qui su Radio Piemonte Sound. CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat, e quindi balleremo con questo pezzone degli anni 90. A proposito di musica da ballare, Albertino, Your Love is Crazy dal 1991, che ha fatto parte anche della colonna sonora di un cinepanettone, ma subito gli 883 dal 1993. Sei un mito.

Abbiamo cominciato con gli 883 con Sei un mito, abbiamo proseguito con un pezzo dance firmato niente meno che da Albertino, Your Love is Crazy dal 1991, e abbiamo appena concluso con un pezzo dance ma dell'inizio degli anni 90, 1990 esatto, Gonna Make You Sweat, erano CNC Music Factory.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Bene, i colleghi della redazione sono pronti per aggiornarvi sulle ultime notizie. La linea passa a loro.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Deviano in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice, soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la A7 Milano-Genova. Per un incidente sono presenti code fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Per il momento è tutto. Il prossimo aggiornamento con le notizie di viabilità fra circa un'ora. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

E Sanremo 2025, il cordone ombelicale che lega le prossime tre canzoni che vi faremo ascoltare senza interruzione. Beh, possiamo quasi dire tre tormentoni che arrivano da quel festival. Beh, ascolteremo la canzone che lo ha vinto, quella di Olly, Balorda Nostalgia. Poi, beh, una grande rivelazione di quel festival, Lucio Corsi, che con Volevo essere un duro ha veramente raggiunto i cuori di tutti quanti. E poi il vero e proprio tormentone di quell'edizione, i cuoricini dei Comacose.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La balorda nostalgia di Holley, che in comune con il sottoscritto ha probabilmente la passione del rugby, ma poco importa, noi siamo qui a parlare di musica e questo è il pezzo che ha vinto il Sanremo del 2025, Sanremo al quale hanno partecipato anche i Coma Cose con Cuoricini, che abbiamo ascoltato come prima delle tre canzoni senza interruzione, e poi Lucio Corsi con Volevo essere un duro.

0: lo so, alla domanda chi fermerà la musica viene da dire in questo momento che la fermiamo noi, ma nel senso che ci sarà un altro appuntamento dedicato ai grandi successi e alla grande musica qui su Radio Piemonte Sound. Per il momento questa puntata finisce qui.
1: Chi fermerà la musica?
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
7: Convenienza. Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Cibu, cibu.
9: Piemonte Sound, la radio della sua città.
10: Sono Rama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

0: Sono le 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
2: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia la presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
3: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che i mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
2: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
3: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
2: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026. Altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: I saluti dei VIP.
5: Radio Piemonte Sound e amica radio, un saluto al fluoro da Leonardo Manera e da Adriana.

0: Corna c'è Fermento a Saluzzo, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il salone della birra artigianale di qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour, con tante novità: 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del salone brassicolo all'intero mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone. Tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social o visita il sito cefermento.it. Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
3: La Radio Rende.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Ma la conosco, Radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti, ciao.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
5: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz aggiunto vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporta. Porteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
0: L'economia.
1: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
2: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
1: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili, la rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Vinaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla A4 Torino-Milano, tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Infine sulla A21 Torino-Piacenza troviamo code per un incidente tra Voghera e l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Carlo, mi faresti un saluto per una radio che si chiama Radio Piemonte Sound?
2: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino, per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: Radio Piemonte Sound, sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani.
1: Un omaggio ancora a Pino Daniele da Eros Ramazzotti, o Scarafone.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Ciao, sono Rocco Papaleo, volevo salutare Radio Piemonte Sound, tutti i suoi ascoltatori e tutti i cuneesi che anche occasionalmente ascoltano questa radio. Un abbraccio da Rocco, baci.

0: Buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
1: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che è arrivato in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo.
0: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso.
0: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella, intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta, iridata, irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La Pulce bussa tre volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego. Noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pure armati di doppiette, ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami, nemmeno a dirlo fisico esplosivo come ai tempi dello United, è pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, oggi CT per sempre capitano azzurro.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Voghera e Tortona in direzione Torino. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Per oggi è tutto, le news di viabilità tornano domani mattina. Buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Dis fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
4: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
5: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
6: La radio, motore di crescita.
7: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: Sono Irama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

0: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
1: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Sono Umbertone Smaila e buon ascolto. Ciao.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Un saluto.
1: Vip. Mara Maionchi.
2: Saluto Radio Piemonte Sound. Ecco, vedi, l'ho detta giusta perché io non mi ricordo più niente. Sì, l'ho letto. No, non l'ho letto. Me lo sono ricordato. Un saluto a tutti.
3: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.

0: circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
6: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
7: Torna C'è Fermento a Saluzzo, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il salone della birra artigianale di qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour, con tante novità: 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del salone brassicolo all'intero mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema. Proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone. Tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social o visita il sito cefermento.it.
8: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
9: La radio della tua città.
10: Bentornati negli anni 80, quando si correva a casa prima dell'inizio di Mazinga Z o Lady Oscar. O magari eravate più da Zorro Sandokan. Comunque, poi ci sono i miti dello sport, Dino Zoff che alza al cielo la Coppa del Mondo, le sfide Borg McEnroe, le vittorie dei fratelli a Bagnale e l'inizio del dominio di Alberto Tomba.
11: Come ogni decennio ci sono state delle canzoni che hanno segnato l'epoca. Abbiamo ripescato 3 pezzi che andavano forte proprio in quegli anni e ve li faremo ascoltare ora. Buon ascolto.

0: Sono le 22:03.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Volevo salutare tutto il pubblico di Radio Piemonte Sound e un presto arrivederci. Magari quando sono lì vicino a voi, qualche concerto, venitemi a trovare. Non rimarrete delusi. Un bacio a tutti, buona fortuna e soprattutto buona salute. Da Eletta Berti, cari amici, un salutone. Ciao.

0: alza il volume della tua radio. Radio Piemonte Sound diventa Dance Music Collection.
1: Dance Music Collection, tutta la dance anni 70, 80, 90, 2000.
2: Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fiorella Mannoia che omaggia Francesco De Gregori dal palco del Festival di Sanremo con Sempre e per sempre.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Grandi successi americani reinterpretati dai grandi cantanti italiani, in questo caso è Fausto Leali.

0: estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.
1: Ciao, sono Ligabue, con voi su Radio Piemonte Sound.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Cristiano De André con La canzone per l'estate, un omaggio al grande Fabrizio De André.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Buona primavera, per chi vola non c'è frontiera, ora si respira, quante donne che sei stasera, chi fermerà

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Sembra ieri.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ornella Vanoni e Gianni Morandi cantano insieme La musica è finita.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno,

Joe Evan con la canzone di Max Pezzali e Mauro Repetto. Gli anni erano gli 883, ma in questo caso erano le cover di Sanremo del 2021. Gli anni dopo.

0: immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Noemi, ciao!

caro amico, disse, qui sono nato, in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro respiro cemento, ma verrà un giorno che ritornerò. Il ragazzo della via Gluck, di Adriano Celentano.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Canzone storica di Fabrizio De André, in questo caso è la versione di Albano.

Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, piaccia con te e sempre con te.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Un omaggio a Lucio Dalla con La casa in riva al mare. Lei è Fiorella Vannoia.

Dale. Parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

0: viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Laura Pausini che omaggia Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

tropical the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, la Isla Bonita. Tropicale è la brezza dell'isola, tutta la natura è selvaggia e libera. Questo è il luogo dove desidero vivere, la Isla Bonita, Madonna.